0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: I gotta find my way back to summer paradise.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Comunque ragazzi, bello fare la combricola, eh?
3: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
4: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
5: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
3: Ma chi è questo, scusa?
5: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
4: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
5: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Number One Nights.
2: Il suono della notte.
1: Su Radio Number One.
3: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Radio Number One, le tre.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana. Il weekend!
3: Quattro conduttori differenti,
4: ma con un ritmo unico.
2: Quello della musica di Radio Number One.
3: Accendi il tuo weekend.
4: Noi siamo pronti.
1: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
4: Solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, un minuto alle 4.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Con Radio Number One.
0: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
0: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
0: Alfa.
2: Charlie Puth.
0: Serena Brancale.
2: Madame e tanti altri.
0: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
0: La musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, le 5.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Se hai uno smart speaker,
2: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi.

Radio Number One, le 6. Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.

0: Radio Number One.
1: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
2: Buongiorno mattina!
1: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
2: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
1: E anche tuo.
3: Ma buongiorno!
1: E anche tuo.
4: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
1: E tuo.
5: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
6: Pronto, Manu?
7: Pronto?
8: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
6: Ma ci siamo o no?
7: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
1: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi,

Radio Number One è dove vivi tu.

0: radio number one.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri,
1: eh? Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da...

0: Radio Number One.
1: Musica che cerchi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano! Sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
0: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
2: Altra corsa, stanno per arrivare gli scombricolati a Radio Number One. Manca un minuto alle 7.
3: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
4: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store,
3: per ascoltarci dove e quando vuoi.
5: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: del weekend.
1: Buongiorno e benvenuti al meglio della combriccola. Oggi vi portiamo il meglio delle nostre avventure radiofoniche con tanto divertimento e buona musica. Rimanete con noi.
0: La combriccola.
2: La combriccola.
0: La combriccola. Gli scombriccolati del weekend.
3: Il tromboscopo.
4: Mamma mia. Allora, vi posso già dire che i segni favoriti della settimana, cioè quelli che gli danno di più, sono Ariete e Leone. Nessuno di noi, quindi nessuno di noi tre.
5: Ok, andiamo a casa.
4: Detto questo, per l'Ariete settimana bollente, come dicevamo, Venere accende il desiderio e rende irresistibile il tuo fascino. Se sei single, basta uno sguardo per far partire il gioco della seduzione. In coppia è il momento perfetto per riscoprire la passione. Vediamo il Toro. Hai bisogno di certezze, ma questa settimana l'attrazione potrebbe sorprenderti. Una persona che sembrava solo un'amicizia potrebbe mostrarti un lato decisamente più intrigante. In coppia, lasciati andare senza controllare tutto. I Gemelli, flirt, messaggi piccanti, incontri divertenti renderanno la settimana frizzantina. Attenzione solo a non promettere più di quanto desideri davvero. Vediamo io come butta il Cancro. Una settimana ideale per dichiararsi o per ravvivare l'intimità con chi ami. Sei single? Un incontro potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto coinvolgente. Ma vieni.
6: Però ragazzi, il Leone batte tutti in questo momento. Sei il protagonista dello zodiaco. Magnetismo alle stelle, desiderio incontenibile, chi ti incontra difficilmente resterà indifferente. Vergine, lascia perdere i programmi perfetti, l'amore nasce spesso dall'imprevisto, anche sotto le lenzuola, meno calcoli e più spontaneità faranno miracoli. Una sorpresa nel weekend potrebbe cambiare l'umore. E non soltanto, chissà cosa cambia. Bilancia, romanticismo e sensualità camminano finalmente insieme. Le coppie ritrovano complicità, mentre i single hanno ottime possibilità di vivere una conoscenza intensa.
4: Il fascino. Monello romanticone.
6: Monello romanticone. Il fascino è naturale, sfruttalo. Scorpione, desiderio alle stelle, incontri magnetici, grande intensità emotiva. Attenzione soltanto alla gelosia che potrebbe complicare una situazione promettente.
5: Sagittario. Il flirt sarà protagonista soprattutto durante il fine settimana. Se sei in coppia, organizza qualcosa di insolito. La monotonia è la vera nemica del desiderio. Capricorno, dietro l'apparente freddezza si nasconde una settimana molto sensuale. Chi saprà conquistare la tua fiducia scoprirà un lato sorprendente. Le coppie ritrovano un'intimità profonda e appagante. Acquario. Le sorprese arrivano quando meno te l'aspetti. Un incontro fuori dagli schemi potrebbe accendere la fantasia in coppia. Sperimenta qualcosa di nuovo. Cambiare routine farà bene sia al cuore che alla passione. Pesci, sei romantico, ma questa settimana anche incredibilmente seducente. Le emozioni si trasformano facilmente in attrazione e viceversa. È il momento ideale per vivere una storia intensa o per riaccendere la scintilla con chi ami.
4: Oh, non è il
0: piromane. Gli scombriccolati

0: Radio Number One.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

0: che si fanno nella vita, piene di gioia, di fonti di calore interiore. Ma anche io ho commesso degli errori, ho fatto degli acquisti inutilotti.
1: Inutilotti?
0: Sì. Gli inutilotti. Allora, io ho comprato la penna per firmare i contratti importanti, fino a oggi l'ho usata per ritirare le raccomandate.
1: Ah, vabbè. Un giorno arriverà un momento.
0: Poi gli occhiali da sole per non farmi riconoscere, tanto il problema è che mi riconoscono guardando altro.
2: Quello è vero.
0: Di faccia.
1: Beata lei.
0: Ho capito, però non è facile, brava Giovanna, brava. Ma la cosa più inutile, inutiliterrima, che io abbia mai comprato sono i biglietti da visita.
1: Oh, perché inutili?
0: Perché tanto sanno chi sono, cosa faccio e tutti hanno già il mio numero.
3: Gli scombriccolati del weekend.

0: Ci siamo! Tra poco tornano gli scombriccolati del weekend con il meglio, il peggio e il delirio della settimana.
1: Number one! Gli scombriccolati del weekend!
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
1: Number One Classics, da lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
3: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
2: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Radio Number One.

0: vostre facce assonnate meritano un trattamento speciale. Il meglio della combriccola alla radio e buon umore a domicilio, senza costi aggiuntivi.
1: Manamana.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno. Qui c'è qualcosa che non funziona.
2: Che cosa?
3: Dov'è?
2: La Manu è andata a fare degli esami.
3: È impossibile.
2: Ma cosa è impossibile? Saranno fattacci suoi.
3: No, non me la racconta giusta, perché li ha fatti settimana scorsa.
2: Ma quali esami? Quelli di maturità? Che, di cosa sta parlando?
3: No, fai gli esami che facciamo di routine insieme.
2: Fate degli esami insieme voi?
3: Sì.
2: Non lo sapevo.
3: Non lo sapevo.
2: No.
3: Ogni tanto, ogni 2 o 3 mesi vado e facciamo gli esami.
2: Vi esaminate?
3: Esatto.
2: Ok.
3: Allora, lei è tutto a posto?
2: Certo, ci mancherebbe.
3: Ma quindi se ne è già fatti, dov'è che ha detto che andava?
2: Non lo so, ha detto. Lei ha detto genericamente vado a fare degli esami. Però aveva un'espressione un po' strana.
3: Com'era vestita?
2: Era vestita elegante.
3: Elegante.
2: Anche un po' scollata. Era un po' scollatina, però fa caldo, sai, è canaria lei, quindi.
3: Ho capito, nostalgia canaria. Però...
2: Ho capito,
3: però cosa
2: ma c'è? Sei geloso.
3: Ma non è questione di gelosia, è questione di correttezza. Io ce la metto sempre tutta per cercare di starle vicino. Nei momenti vado a fare gli esami con lei, tra l'altro sono anche un po' arrabbiato.
2: Ma no, ma dai, non prendetela così.
3: No, perché a me a lei gli esami tutto bene. A me è venuto fuori il polistirolo nel sangue.
2: Ma no, che valore hai di polistirolo?
3: Ho 260.
2: Ah, caspita, è un po' come il colesterolo.
3: No, noi pupazzi abbiamo polistirolo.
2: Sì, però al ticcio.
3: Ho capito che è alto, devi vederla con la piuma.
2: Hai ragione, vabbè.
3: Con la piuma c'ho 4.000.
2: Senti, Juan, io ti consiglio una cosa. Vai a fare un bel esamino anche tu, dai.
3: Allora è andata davvero a fare l'esame?
2: Non lo so, a me sembra.
3: Vabbè,
2: però
3: vai. Mi trovi tu l'aereo, me lo paghi te il biglietto?
2: Va bene, sì, te lo pago io, basta che gli togli lei. No, va bene, ti voglio bene, Juan. No, hai ragione, ti voglio tanto bene.
3: 1, 2, 3, è arrivato il biglietto.
2: Sì, va bene, va bene, va bene. Ciao, caro.
4: Ciao.
5: La combriccola.
6: La combriccola.
5: La combriccola.
7: Di Radio Number One.
8: Gli scombriccolati del weekend.

0: Boom! Il nostro best della combriccola è pronto ad esplodere. State per assistere al meglio delle risate e delle parodie che renderanno le vostre giornate più leggere. Partendo da questa esperienza di vita reale riferita a Paolo, questo mio amico Paolo, l'architetto che salutiamo, ieri ha cercato di convincere il sottoscritto e altri amici che la depilazione total body, anche per l'uomo, è la soluzione migliore, insomma, per affrontare l'estate. Total ma non totalissima, nel senso che alcune parti, abbiamo detto, magari quelle intime non sono state toccate, però al di là,
1: cioè,
0: di quello
1: è tutto un'anguilla con un cespuglio,
0: è un'anguilla con un cespuglio,
2: con una freccia che indica il cespuglio.
0: Allora, a voi piace l'uomo anguilloso, quello tutto lissio?
1: Ma che ridere,
3: ho messo me all'usilistri natural fuck. Ciao.
0: Traduzione, tradotto, Sergio.
2: Tradotto è, sembra quegli uccellini spiumati, spennati sullo spiedo.
0: Ah, fantastico.
2: Un po' triste.
1: Che bella immagine.
4: Ricordarvi così.
1: Ecco.
5: Raga, sempre da qui da Mantova, no? L'uomo troppo anguilla, no?
0: No.
5: Perché, sinceramente, metti che lo abbracci tipo la via, no. Dopo qualche pelo deve averlo.
0: Certo.
5: Altrimenti, che uomo è?
0: Certo.
5: E poi ricordi che se l'uomo è lissio come la bizia, poi alza la costa e pizia.
2: Però
0: questo è veramente troppo forte. Alza la
1: che ridere, no, mi ha fatto ridere l'idea di che abbracci uno, capito?
2: Stavo pensando a una combo: uomo anguilla e lenzuola di raso. Vieni qui.
0: Sì, non riesci più a prenderlo. Ti scivola sempre via, ragione.
1: Non lo prendi più, non lo prendi.
6: Ciao, estetisti del mattino.
0: Ciao.
6: A meno che non sia Lucio Dalla, uomo orsetto tutta la vita. Mio marito li ha morbidi, orsettosi, che quando l'hanno operato ne ha tolti, mi è dispiaciuto tantissimo. No, uomo orsetto. Ciao, Romana.
1: Ciao, Romana.
0: Mi sa che
1: lui ha vinto tutto.
0: Sì.
1: Lui ha vinto tutto. Aspetta, vinto.
0: Vai.
7: Ciao da Aquaman, detto anche l'uomo pesce.
8: Gli scombriccolati

0: Ogni settimana raccogliamo il meglio della combriccola per poi farvelo rivivere proprio qui negli scombriccolati del weekend. Allora non muovetevi, torniamo tra poco.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Gli scombriccolati del weekend.
4: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: Dobbiamo parlare.
12: Lo sapevo.
11: Di questi continui alti e bassi.
12: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
11: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
13: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
14: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
15: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
16: Scialla, c'è Skoda!
15: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
15: Ah, e allora scialla!
17: Scialla, scialla!
15: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a €599, 895 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo

0: Nel meglio della combriccola solo il meglio della comicità sopravvive. Preparatevi a essere catturati da una rete di risate.
1: Buongiorno!
0: Buongiorno, ve lo dico io! Ma che succede? Buongiorno dal vostro Bondecchi, grande manager. Grazie a voi, arriva l'estate, c'è bisogno di canzoni nuove. Noi abbiamo fatto delle selezioni, perché noi qui a Poggibonsi, dallo studio Abbey Road, che è in un garage qui a Poggibonsi, che
2: Poggibonsi, box,
0: esatto, Poggibonsi è la Montecatini del futuro. Stiamo organizzando la finale di questo concorso canoro, che non sarà a Castrocaro ma a Castro Giovanni, che
2: Castro Giovanni giocava rugby.
0: No, è il nome di Enna prima del 1927. Vabbè, quindi lo faremo lì, però ho bisogno di due giudici.
2: Due giudici.
0: Abbiamo Mara Maionca
2: e l'altro,
0: come ti chiami?
2: Quello là.
0: Agnello sacrificale. Bravo. Ora vi fa sentire, abbiamo due canzoni che vi faccio sentire, una e l'altra, e voi dovete dirmi quale passa il turno, ok?
2: Che potrebbero diventare dei tormentoni estivi.
0: Esatto. Vi faccio sentire la prima.
3: Vai.
0: No, scusate, non si sente tanto bene, però è un po' rovinata. Questa è la prima. Vabbè, se la volete votare,
3: Però.
0: Volete votare, vabbè, comunque. Beh. Poi c'è quest'altra.
4: Alle

0: dolce. Allora, io non ho il sacchetto blu e lui molla la pupù. E pare che sarà quel chietto. La lascio lì e me ne torno
1: però
0: a letto.
1: Che schifo.
2: Come che schifo?
1: Beh, insomma, parliamo di pupù, le cose, insomma.
3: Ma
1: dai,
3: porta giù il cane.
2: No, la prima. No, io la scelgo prima. La prima.
1: Meglio non ascoltarla.
3: Per te la prima?
1: Sì, sì, la prima.
3: Per te la prima?
1: Alzo la paletta per la prima.
3: Allora, vince la seconda canzone Gianna Crostanelli.
1: Ma perché?
3: E passa al prossimo turno.
1: Ma è truccato allora questo concorso, è truccato.
3: Ma che sta scherzando?
1: Certo, c'è la frode.
2: No.
3: C'è frodo?
1: C'è frodo, non è frode, è frode.

0: alzate il volume e abbassate le difese. Arriva il meglio della combriccola che vi abbraccia con le parole e vi solletica l'anima con il sorriso. Qualcosa ho capito, se sentiamo.
1: Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno. Brutto, Patrizio, amore mio.
2: Ciao, tesoro.
1: Sei un ragazzo, sì. Sei proprio un monello. Manuela, sai che cosa ha fatto stavolta?
0: Cosa fa?
1: Trovarmi col monellaccio.
0: No.
1: Aveva talmente tanto caldo che si spogliava e girava per casa in peritoma con le scarpe col tacco. E le braccia a cigno, a collo di cigno.
0: Le braccia a cigno.
1: Era bellissimo, dovevi dirlo. Dopo c'è il video e te lo mando.
0: Va bene.
1: Madonna santa, il mio monello, siamo tanto monello sudato.
0: Monello sudato.
2: È vero, sono sudatissimo.
3: Ciao, tesoro. È il primo caso di struzzo con le ali da cigno.
4: Gli scombriccolati

0: poco negli scombricolati del weekend, in arrivo tutti i momenti più divertenti degli ultimi 7 giorni. Restate lì.
1: La combriccola.
2: La combriccola. La combriccola.
1: Gli scombriccolati del weekend. La combriccola quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
1: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.

0: altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te.
3: Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
4: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
2: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il city fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai e-Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
5: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
5: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
6: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
5: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
7: Sono le 7:58 minuti.
8: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
9: Segui Radio Number One anche sui social.
10: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
9: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
11: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
12: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
13: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Ci sono, partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Vieni quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con il dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
15: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
16: Radio Number One è radio ufficiale dei rifugi di Lombardia.

0: Oggi il nostro obiettivo è chiaro: farvi ridere. Preparatevi a immergervi nel meglio della settimana della combriccola.
1: È il professor Vacca, buongiorno,
2: buongiorno,
1: nome e programma.
2: Buongiorno a voi, e credo proprio profondamente che questa cosa non dipenda proprio da una situazione personale, ma una mutazione, perché come diceva il buon Darwin,
1: sì,
2: se l'uso sviluppa l'organo, il non uso lo atrofizza.
1: Attenzione.
2: E quindi il fatto che il nostro buon Harry Styles abbia quattro capezzoli lo si deduce dal fatto che qualche anno fa girò il video di Watermelon Sugar,
1: con tante belle fanciulle,
2: dove era circondato da ragazze e magari nella confusione della spiaggia qualche capezzolo puff è spuntato. Ehi, al nostro Harry Styles. Attenzione. Perché è così che succede. Ci sono altre situazioni riconducibili che provocano nell'uomo dei mutamenti, delle mutazioni,
1: tipo?
2: Come il mignolo del comodino.
1: In che senso?
2: Che si manifesta soprattutto di notte e alla terza volta rimane pronto e attirato da qualsiasi
1: spigolo.
2: Capito,
1: spigo. Il famoso botto col
2: mignolo.
1: Oppure
2: l'orecchio del pettegolo. Riesce
1: del
2: a percepire una litigata a tre pianerottoli di distanza, distinguendo i vari capitoli del litigio.
1: Fantastico.
2: Il naso del sommelier, che diventa un vizio, un difetto, quello di annusare addirittura il tappo dell'acqua minerale,
1: no,
2: sapere la fonte.
1: Dai.
2: L'occhio del parcheggiatore in questi periodi così difficili riesce a trovare e a vedere un parcheggio da 600 metri di distanza. Il tallone del turista.
1: Ah, pensavo l'Achille.
2: No, no, produce vesciche già al parcheggio prima della camminata. Oppure la palpebra del pendolare.
1: Ancora.
2: Che si chiude una fermata prima di scendere. E sarebbe la tua. Ma chiudiamo con il caso più eclatante di questi giorni, fatti di tanti problemi, ovvero il collo del curioso in autostrada. Si gira solo quando nell'altra corsia c'è una coda di 6 chilometri.
1: Fantastico.
2: E ne crea un'altra di altrettanti, sì, chilometri da questa parte.
1: La coda dei curiosi. Grazie al professor Vacca.
3: Gli scombriccolati.

0: animali notturni.
1: Attenzione, la combriccola non è responsabile per crisi di risate improvvise. Ascoltare con cautela il meglio della settimana, o meglio, a tutto volume.
2: Tra poco regaliamo musica, ma dobbiamo dirimere una questione.
3: Dirimiamola.
2: Pelo o senza pelo, l'uomo anguilla o l'uomo orsetto? È meglio sempre avere i peli. Perché come si dice, ho preso il treno per un pelo, se sei glabro prendi quello dopo.
4: Esatto. No.
2: Oppure i nodi vengono al pettine, solo se hai qualcosa da pettinare, altrimenti...

0: vita passa così, ma liscia. Soprattutto, come si dice, ha perso il pelo ma non ha perso il vizio.
1: Lupo,
0: tenetevi lupo. Il pelo e non tenetevi i vizi.
2: La combriccola.
3: La combriccola.
2: La combriccola. Gli scombriccolati del weekend.

0: Preparatevi per dei momenti tutti da ridere. Tra poco tornano gli scombriccolati del weekend.
1: Gli scombriccolati del weekend. Con Radio Number One.
2: L'estate 2026
1: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
1: Ascoltaci. Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
2: Alfa,
1: Charlie Puth,
2: Serena Brancale,
1: Madame e tanti altri.
2: Tieni sempre accesa Radio Number One.
1: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico-dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
2: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
5: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
6: Radio Number One.

0: Rompere la monotonia con il meglio della combriccola è la nostra missione. Pronti a scatenare il vostro lato comico? Dai che si parte con le risate!
1: Le vacanze in gioventù di un certo Augusto Balinetti.
2: Ma che bello! Che ricordi straordinari. Io sono figlio di circensi.
1: Eccolo lì.
3: Ah, veramente?
2: Sì, papà era mago, mamma acrobata equestre.
3: Che bello,
2: sì,
3: caspita.
2: Sì, sì, sì. E luglio e agosto, tournée, comunque.
3: Ah, beh.
2: Venezia, Roma, Firenze, Bologna, Torino, Milano. Mamma passava dal cavallo alla vespa.
1: Sì, intesa come moto.
2: E mio padre dietro, tra la folla, faceva magie.
1: Certo.
2: Sparivano borse, orologi, eccetera, eccetera. Mio papà si chiamava Excelsior, mago Excelsior.
1: Come il cinema.
2: L'avevano dato in un cinema il nome. Mamma la chiamavano Ribotta, perché era come Ribot, ma un po' meglio.
1: Vabbè, sì, il nome è un po' borderline. Sì.
2: E poi, a settembre, tutti al fresco.
1: In che senso? Sì, perché calava le temperature.
2: Opera. Regina Celi,
1: sì.
2: Marassi,
1: sì.
2: Le Vallette, Poggio Reale, lì era veramente
1: Ucciardone, niente.
2: No, poche volte. E lì era veramente bello perché mangiavo tutti i giorni. Che belle le vacanze.
3: Bei ricordi.
2: I miei genitori.
3: Ha girato il mondo. Sì. Italia conosce, certo.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: Siete alla ricerca del lato divertente della vita? Avete trovato la trasmissione giusta. Preparatevi a esplorare il meglio della combriccola. Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è?
1: Ma c'è lui, il bagnino più gettonato della Romagna.
2: Ma sicuro, ma cosa sono questi divini?

0: Oh boy. Io devo dire la verità, ci sono dei divieti, ti prometterei.
1: Cioè, che li metteresti? Tipo,
0: allora, vietato prenotare il lettino con l'asciugamano alle 7 del mattino. Se il tendo prende il sole da solo, paga l'ingresso comunque.
2: Ma sai che a Tenerife c'è la polizia della tovaglietta? Controllano, cioè, ovviamente creata da, no vabbè, non è istituzionale, però è creata dall'hotel per impedire questa roba qua. Bravo Mirko,
0: vietato dire ai bambini vai dal bagnino. Io salvo le persone, non faccio l'animatore e non voglio avere
1: se
0: i bambini.
1: Se fossero delle fanciulle invece vai dal bagnino,
0: le mammine sono sempre ben accolte. Poi vietato chiedermi ogni 10 minuti che ore sono in vacanza anch'io.
1: Ma come? Quindi, in vacanza? Lei sta lavorando.
0: Ma cosa vuol dire? Un occhio qui, un occhio là, va bene. Vietato lamentarsi del sole, perché sei nel posto sbagliato e soprattutto è l'unico che non posso licenziare, ma soprattutto vietato mettere il viva voce in spiaggia. Se voglio sentire vostra cognata, la invito a cena, va bene?
2: Oh, bravo! Oh.

Mia, riconosco che sei l'unica persona che conosca, che incontrando una persona la conosce e guardandola le parla per la prima volta, concedendosi una vera lunga sosta, una sosta dai concetti e i preconcetti, una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

0: poco. Microfoni accesi, ironia al massimo e gli scombricolati del weekend in arrivo per regalarvi le perle e le follie degli ultimi 7 giorni.
1: Gli scombricolati del weekend.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Allora, com'è andata? Racconta.
4: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
3: No. E tu che cosa hai fatto?
4: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
3: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
4: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
11: Anche su un mezzo non tuo?
10: Sì.
11: E offre anche tutela legale.
10: Mi fai parlare?
11: E assistenza sanitaria e a casa.
10: Esatto, Moby, perché ACI
11: è il club sempre vicino a te.
10: Almeno la chiusura posso dirla io?
11: Ok, socia.
10: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
12: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
13: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
14: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399€. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
15: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano! Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi! Ti aspettiamo nei negozi e online! Kiko Milano! Validità soggetta al calendario regionale!

0: E se avete bisogno di una pausa dalle preoccupazioni quotidiane, siete nel posto giusto. Il nostro obiettivo è regalarvi un sorriso.
1: Buongiorno a tutti, buon giorno. Io e il direttore Circo di Mosca.
2: Circo di Mosca, famosissimo.
1: Voi stavate parlando di migliori proposte di matrimonio.
2: Sì.
1: Ma quella più strana che è successa dentro del nostro circo è stato tra due trapezisti, lui e lei.
3: Ah, che bello, pericolosetta anche questa.
1: È abbastanza, perché quando lui ha chiesto a lei di sposarla, sì, lei lo ha lasciato e sotto non c'era niente.
2: No, ma questa è una cosa bruttissima.

0: richiamerò.
1: Accendete il sorriso e lasciate che il meglio delle nostre gag vi conquisti senza pietà.
2: Cosa succede?
3: Scusate, scusate, questa notte ho visto le partite e ho pensato a, ho solo stamattina a quello di cui voi parlevate ieri.
2: Certo.
3: Questa storia di alienarsi durante le vacanze evitando il cellulare, no?
2: Sì,
4: allora, era l'argomento.
3: Era l'argomento. Vabbè, ci ho messo un po'. Cosa ci posso fare? Vabbè, ero preso, avevo cose da fare.
2: 24 ore.
3: Comunque, ho trovato dei prodotti questa notte, ed è per quello che arrivo solo ora, per migliorare la qualità del rapporto uomo-telefono durante le vacanze. Abbiamo preparato il Mi Ricord 500. È in compresse per 12 ore, ti ricordi il nome delle persone senza cercarlo su internet.
2: Che meraviglia! Serve anche per i compleanni?
3: Lì devi andare un po'. Stiamo studiando la Formula 1000. Poi abbiamo i cerotti social stop.
2: Sì.
3: Si applicano sui pollici e impediscono il movimento dello scroll. Effetti collaterali, applaudi malissimo perché sono enormi. Poi c'è il Memory Cloud, è una pilla. È la pilla?
4: Pillola, ok.
3: Una pillola che ti fa ricordare le vacanze senza fotografare anche il piatto della pasta. Poi abbiamo il Converse Action, è uno spray da vaporizzare in famiglia. Per 2 ore le persone parlano tra loro invece che scriversi su WhatsApp.
4: Succede veramente, ragione.
3: Ma soprattutto ho trovato un telefono analogico da spiaggia. È rivoluzionario perché non ha schermo, non ha app, non ha batteria. Serve solo per una cosa: non usarlo.
5: Gli scombriccolati

0: Siete pronti a rivivere i momenti più scombricolati della settimana? Tra poco siamo di nuovo con voi, perché il weekend non è weekend senza il meglio della combriccola.
1: Gli scombriccolati del weekend. La combriccola, quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle limitazioni. Scegli l'originale. JungleRiderParkExtreme.com.
1: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
2: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Valfurva. Montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Valfurva, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
3: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi, e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
3: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
4: Sempre aperti, con orario continuato.
3: Oro d'Oro paga il tuo oro subito in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
5: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: Liberi di viaggiare.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
10: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
11: Buongiorno, anzi buongiornissimo da Radio Number One. 9:02.
12: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora scialla!
16: Scialla, scialla!
14: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Radio Number One Notizie.
18: 4 luglio, giorno della dichiarazione di indipendenza americana avvenuta 250 anni fa. Per celebrarlo, Donald Trump, ai piedi del Monte Rushmore in South Dakota, ha esortato gli americani a difendere la propria identità e ha avvertito: siamo sotto attacco del comunismo. E c'è un altro americano che ha parlato per il 4 luglio, il Papa. Gli Stati Uniti aprirono le porte ai migranti, oggi promuovano la pace. Così Leone XIV, che ieri ha ricevuto la Liberty Medal da parte della città di Filadelfia. E sempre oggi il pontefice è a Lampedusa, isola simbolo delle migrazioni, una visita pastorale che per l'arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, è anche un messaggio contro la remigrazione.
19: E il Papa l'ha già detto il suo pensiero sulla remigrazione quando ha detto che è antievangelica. Un Papa che dice è antievangelica ha manifestato il suo pensiero. Il messaggio è chiaro.
18: Mondiale di calcio, tre squadre agli ottavi, l'Argentina che batte 3-2 Capoverde, la Colombia che supera il Ghana 1-0 e l'Egitto 5-3 dopo i rigori sull'Australia. È tutto da Nicola De Muro.
16: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.

0: i muscoli delle risate è fondamentale. Pronti ad una sessione di ginnastica comica? Il meglio della combriccola è qui per allenare il vostro buon umore.
1: Che ho fatto mico Annalisa. A me piace tanto questa canzone.
2: Ti piace tanto.
1: Che quando
0: vai di Milano,
1: ma sì, ma vado spesso in Veneto perché porto cane a bissare. E quindi, a me piace tanto questa cosa qua. Ma mettete tutti i giorni da oggi?
0: No, era dell'estate scorsa, quindi non la mettiamo tutti i giorni, la mettiamo ogni tanto. Ma a proposito, Tananai, ho letto che sta con Cammy Hawk.
2: Cammy Hawk?
0: La storia è stata ufficializzata, la storia con Cammy Hawk.
1: Di Bergamo? Come Hook?
2: Ma non è Cammy di Bergamo, Hawk. Dai!
0: No, non è di Bergamo,
2: è bellissima.
0: Lei è di Monza.
1: Monza Brianza, vicino Conegliano.
2: No, un po' più lontano, comunque, vabbè. La zona
0: vabbè,
2: è nord
0: fa
2: Italia.
0: Niente, dai. Vabbè, fa niente, dai, a tra poco. Grazie.
1: A te. Andiamo a bere qualcosa?
0: Sì, uno sprissetto, quest'ora ci sta bene.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola di Radio Number One. Gli scombriccolati del weekend.

0: Stiamo per lanciarci in un tour del divertimento portando il meglio delle battute e delle situazioni comiche direttamente alle vostre orecchie.
1: Ragazzi, Milano è stata rinfrescata dalla pioggia di ieri. Abbiamo soltanto 24 gradi stamattina, fa quasi fresco. È arrivata lei, Marta Tuttopiano, la segretaria particolare di Beppe Sala.
2: Allora, non sono particolare,
1: no, sì,
2: sono
1: particolare,
2: diciamo proprio personale. Ehi, perché io col Beppe faccio tutto. Gli preparo il caffè, so quanto zucchero vuole,
1: certo,
2: insomma, è l'attenzione, sono i dettagli che fanno la collab. Hai capito?
3: È un elemento preziosissimo nella vita del sindaco.
2: Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Io credo di essere stata decisiva già con il mio primo progetto Salva Milano, che tutti hanno apprezzato.
1: Certo, chi non l'ha apprezzato?
2: Ne ho creato uno in questi giorni. Adesso la pioggia sta mitigando questi problemi che però talvolta si trasformano. C'è anche il Seveso che potrebbe esondare.
1: Sì,
2: insomma,
1: pure l'Ambro.
2: Si passa da un estremo all'altro. E allora ho creato questo nuovo progetto che è Proteggi Milano.
1: Vabbè, ci sta, bisogna proteggerlo.
2: Che ha delle tre sottocategorie. La prima è cercare di mantenere tutto il verde, quindi innaffia Milano.
1: Sì,
3: giusto.
2: E poi se fa troppo caldo,

0: bisogna alzare troppo il condizionatore, altrimenti salta tutto. E quindi, caro amico, raffresca Milano.
1: Ci sta.
2: Certo,
0: e poi bisogna aumentare, c'è sempre più cemento, sempre più cemento, ma c'è bisogno di verde. Più verde.
1: Facciamo
0: e allora
1: verde.
0: Guardami negli occhi.
1: E delle palle negli occhi, sì.
0: Piantuma Milano.
1: Oh, signore.
3: Gli scombriccolati

0: fate scorta di risate. Tra poco torna il meglio della combriccola con gli scombriccolati del weekend. Il rewind che nessuno ha chiesto, ma che tutti adorano.
1: La combriccola. Ah,
2: la combriccola.
1: La combriccola. Gli scombriccolati del weekend. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
3: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
1: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Amici di Radio Number One, ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana all'insegna dell'anticiclone ovunque, il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso sia sabato e domenica. Sole in montagna, qualche locale temporale di calore del pomeriggio, altrove sole sia in pianura ma anche al mare. Per quanto riguarda le temperature, torneranno nuovamente ad aumentare, a crescere, il caldo si farà intenso in vista di domenica. Al nord e sulla Toscana sono attese punte di 34-35 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: il momento di messaggiare le vostre risate. Accendete la radio e rilassate i muscoli facciali. Il meglio della combriccola arriva per scombriccolarvi le guance.
1: Come
2: Giovanna.
1: Sensualona la Giovanna stamattina.
2: Brava Giovanna.
1: Che brava.
0: Brava.
2: Ho sentito che state parlando di soprannomi.
1: Sì, amore.
0: Sì.
2: A me ne hanno dati tanti. La pennella.
0: La pennella.
1: La pennella.
2: Sì, perché io comincio come dipingitrice di cancellate.
1: Certo, sei una tinteggiatrice.
0: Dipingitrice di...
2: Dipingitrice, sì, perché faccio delle opere d'arto usando la mano sinistra e la mano destra, non mi stanco mai.
1: Ma tu non sei una pennellessa, essendo una femmina.
2: No, la pennellessa è la femmina.
1: È la femmina.
2: Ma della penela.
0: È la penela.
2: Della penela. Perché parli con la Dijon?
1: Ma non così, mi è venuto lo spontaneo.
2: Lo spontaneo. Allora, i soprannomi che mi hanno dato, che mi hanno sempre incuriosito, sono quattro. Una è la rotonda. Non perché io sia abbondante, ma perché tutti mi girano intorno, ma nessuno sa come si esce.
1: Mamma mia. Poi sentiamo.
2: Poi il grand'angolo.
1: Sì.
2: Perché da qualsiasi lato tu mi guardi, rendo bene.
1: Sì, l'abbiamo capito.
2: Poi l'autovelox.
1: Ui.
2: Perché davanti a me tutti rallentano. Ma soprattutto quello che non ho capito, che mi ha lasciato un po' basita, è questo soprannome qua. La targa.
1: La targa?
2: Sì.
1: Che targa hai tu?
2: No, non è la targa, perché tutti guardano dietro e capiscono chi sono.
1: Mamma.
3: Oh, vabbè, io che fortuna.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: oggi siamo qui per farvi dimenticare lo stress con il meglio della combriccola.
1: Ragazzacci e ragazzacce, intrattenimento al top, pronti a scoprire il lato più divertente della vita con le nostre gag e le nostre improvvisazioni.
2: Su Radio Number One.
3: Ragazzi, momento importante perché sta arrivando un paremiologo, uno studioso, è uno studioso di proverbi. Lui è Totò Spataro.
4: Buongiorno a tutti quanti. Bellissima giornata, eccomi qua. Amici italiani, siciliani, ma soprattutto proverbiani, eccomi qua il vostro professor Totò Spataro, paremiologo, anche se non pare.
3: Non pare, non pare, sì, però
4: io sono il fondatore dell'AIPA, Associazione Italiana Paremiologi Aggiornati, perché è ora di dire basta con questi nuovi proverbi vecchi. Non sono nuovi, sono vecchi. Sono stati scritti quando non c'erano le rotonde, non c'erano gli smartphone, non c'erano le chat da famiglia. Il vero problema dei proverbi è il traffico. Ce ne sono troppi. E allora l'AIPA li ha aggiornati. Per esempio, chi dorme non piglia sonno, perché già dorme, che minchia deve fare?
3: Se già dorme,
4: non deve pigliare sonno, che c'entra nei pesci? I pesci stanno dentro mare, no?
3: Aggiorniamoli, ha ragione.
4: Come posso dirti, il mattino a loro
3: in bocca,
4: in banca,
3: ha ragione.
4: Guarda,
3: Trump, ne sa qualcosa Donald Trump,
4: i piccioli che ha fatto non è perché o teneva in bocca o teneva in banca.
3: Sì.
4: E allora li volete tenere ancora nel comodino sotto il materasso?
3: Questo
4: è il più moderno di tutte, va cambiato per fotta. La gatta frettolosa fece i selfie mossi, perché oggi tutte fanno i selfie, anche i yacht. Meditate, ma soprattutto aggiornatevi!
5: Grande. Gli scombriccolati

0: Restate con noi perché tra poco sugli Scombriccolati riascolteremo gli interventi più fuori della settimana. Preparatevi a sorridere.
1: La Combriccola.
2: La Combriccola.
1: La Combriccola. Gli Scombriccolati del weekend.
3: Mongermono Protein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
5: Ecco qua.
4: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
5: Carine quelle, eh?
4: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
5: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
4: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
5: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
12: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

mondo fuori è grigio? Noi lo coloriamo con parole e un po' di sano nonsense. Il meglio della combriccola è qui per questo.

0: Se la risata è il miglior medicinale, siete nel posto giusto. Da noi della Combriccola solo le battute simpatiche hanno il biglietto d'ingresso.
1: Sergio Sironi, patromano, Manuela Doriani, eccoci qua, eccoci qua.
2: Buongiorno.
0: Egitteria
2: presente.
0: No, non è più egitteria.
2: Ma che cos'è?
0: Adesso è frescheria.
2: Frescheria di che, dai?
0: Frescheria, abbiamo aperto un locale nuovo. Questo quando è caldo, noi abbiamo andati via di quel postaccio dove eravamo prima.
2: Beh, adesso meno male, non pagavate l'affitto, meno male.
0: Esce, bisogna
2: fuori
0: sempre di sottolini.
2: Vai.
0: Tu però te ne penterai. Allora, sì. Adesso noi abbiamo questo mezzogiorno per gli amici che vogliono venire alla frescheria, tre piatti freschi.
2: Dai.
0: Molto bene, molto bene.
2: Conta su.
0: Allora, il primo piatto è melone scaduto, molle.
2: Che dato. Schifo.
0: Lo serviamo così.
2: Con i vermicetti dentro.
0: Sì, un pochino di vermicetti. Dice, dov'è il fresco? Al fresco ci va il cuoco che te lo prepara, di solito.
1: Okay.
0: E quindi c'è sempre una parte di fresco. Poi abbiamo anguria cetriolo e dentifricio alla menta, quindi è molto fresco, te pulissi l'alito, è molto buono, molto buono. Ma soprattutto noi abbiamo pomodoro, rucola e hummus.
2: Hummus.
0: È hummus proprio, lo prendiamo il centro giardino qui dietro.
2: Ah, il terriccio.
0: Mettiamo
2: ma che terriccio, ma roba,
0: perché
2: che,
0: almeno è microbiota, se nutria. Infatti vengono le nutrie a mangiare da noi. Molto volentieri.
2: Il capo bar arrivano.
0: Ti arrivi direttamente solo il capo e la bar arriva dopo. Però poi facciamo. Volete venire? Prenoto per due?
2: No, non so. Io passo la mano, grazie.
0: Sì, se vuoi ti passo anche la mano.
2: No, grazie. No,
1: non
2: la mano la tengo a
1: posto. No,
0: spediamo internazionale.
2: Dai.
1: Oh, grazie. Niente. Sto a posto così. Come avessi accettato.
0: Va bene, grazie, arrivederci. Grazie.
3: La Combriccola.
4: La Combriccola.
3: La Combriccola. Gli scombriccolati del weekend!

0: Grazie per averci seguito in questo sabato mattina esilarante, bello, bello pregno, bello pieno di cose belle, il meglio della Combriccola vi dà appuntamento a sabato prossimo, sempre dalle 7 alle 10. Buon weekend e a presto!
1: Gli scombriccolati del weekend!
2: La Combriccola quando vuoi!
1: Anche in podcast.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
1: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te. Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
2: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
1: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il city fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
3: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Buongiorno a tutti, state ascoltando Radio Number One, un minuto dopo le 10.
5: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
6: Radio Number One Notizie.
7: Visita pastorale di Papa Leone XIV a Lampedusa, isola simbolo delle migrazioni verso l'Italia. Momento clou, la messa alle 10.30. Il pontefice si è recato da solo alla cosiddetta Porta d'Europa, dove ha incontrato una famiglia di migranti e una famiglia che ha adottato una bambina migrante. Il Papa ha attraversato la porta ed è rimasto a guardare il mare, un'immagine potente di grande impatto. A Teheran ha cominciato i funerali di Ali Khamenei, la cui salma in una bara di vetro è esposta da ieri nella grande moschea. Si attendono milioni di iraniani per cerimonie che dureranno 7 giorni e con tappe in diverse città, tra cui la città santa di Qom e Najaf e Karbala in Iraq. Uscita vittoriosa dal ballottaggio del 7 giugno, Keiko Fujimori è stata proclamata presidente eletta del Perù. Fujimori ha vinto dopo 4 tentativi ed è figlia dell'ex leader Alberto Fujimori, al potere tra il 1990 e il 2000, condannato per crimini contro l'umanità. È tutto da Nicola De Muro.
8: One for you, gli speciali di Radio Number One.
9: Con Radio Number One incontriamo Andrea Cottini, direttore generale dei giardini botanici di Villa Taranto, Lago Maggiore, siamo a Verbania. Direttore, che cosa vede un visitatore quando entra oggi nei giardini botanici di Villa Taranto? Facciamo una fotografia.
10: Guardi, sono davanti al labirinto, e c'è una zona che si chiama labirinto, ci sono delle magnifiche dahlie che stanno fiorendo, anzi molte sono già fiorite, altre stanno ancora completando il loro ciclo. Sono magnifici colori, sono più di 1500 dahlie divise in cultivar, quindi ognuna con la sua specificità, la sua bellezza, con colori che vanno dall'arancio al giallo al bianco al viola, quindi tutti i colori dell'arcobaleno. E poi c'è il fior di loto, che è magnifico, secondo me è il mio preferito, anche io lo dico, questi fiori alti 2 metri, è un reticolo che esiste da tantissimo tempo.
9: Benissimo, il fiore preferito me lo ha già anticipato, e allora io le chiedo che cosa incontrano i visitatori dei giardini botanici di Villa Taranto stagione per stagione. Immagino che ogni periodo regali colori diversi, giusto?
10: Sì, ha ragione, è proprio così, quello è il mio preferito di questo periodo, sì. Nel senso che ogni periodo c'è un fiore preferito. A marzo, aprile ci sono sicuramente i tulipani, ma c'è anche la Davidia involucrata che fa questi fiori, quei fazzoletti bianchi, è una pianta sicuramente particolare. Quando inizia l'estate ci sono, come le dicevo, le dahlie in fiore, ci sono le ortensie, c'è il fior di loto che ci accompagna. Poi quando a settembre la natura inizia a ritirarsi, iniziano a uscire i colori e quindi ci sono proprio gli alberi, andiamo dal verde al giallo, dal giallo al rosso, gli aceri, e poi tutte queste foglie, tutti questi colori danno proprio il senso dell'autunno.
9: Villa Taranto è anche un importante centro di conservazione ovviamente della biodiversità vegetale, un punto di riferimento per studiosi e appassionati di botanica. Proprio in questo senso ad ottobre organizzerete un forum dei giardini botanici molto importante.
10: Sì, guardi, la ringrazio di darmi l'opportunità di parlarne. Si tratta del forum dei giardini storici e degli orti botanici, che è alla prima edizione e che si pone un titolo importante, che è le sfide dei cambiamenti globali. Quindi abbiamo organizzato insieme all'Orto Botanico di Pavia, insieme a Grandi Giardini Italiani, insieme all'Università del Piemonte Orientale e anche col patrocinio della Società Botanica Italiana, ed è aperto a tutti studiosi, ricercatori, ma anche chi gestisce un orto botanico o un giardino storico. Vorremmo che fosse un momento per discutere di problematiche che ci accomunano.
9: Chiudiamo facendo un invito a tutti i nostri ascoltatori di Radio Number One che vi sta accompagnando in questa estate calda, sì, ma penso molto affascinante dal punto di vista dei fiori e delle piante. Un invito a venire ai giardini botanici di Villa Taranto, Verbania, sul Lago Maggiore.
10: Vi aspettiamo ovviamente tutti. Noi ci siamo associati a Radio Number One perché forse siamo il giardino number one, ma dai, diciamo così, fa un po' ridere, ma ci proviamo.
9: Ci sta benissimo. Grazie al dottor Andrea Cottini, direttore generale dei giardini botanici di Villa Taranto. A presto e buona estate.
10: Grazie a lei e buona estate a tutti.
11: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
13: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
14: It's the weekend. Weekend number one.

0: One. Io sono Gabro, vi terrò compagnia per le prossime 4 ore. Faremo un lungo pezzo di strada insieme. Sia che voi stiate fuggendo verso il mare, oppure ci sarà qualcuno che prepara la valigia last minute per un viaggio improvvisato. Spero di sì, perché ci sono anche tante persone che come me oggi lavorano e non si fermano mai. C'è spazio per tutti qui su Radio Number One. Iniziamo subito con la musica. Ci sono Madame e Marrakesh. Questa è Volevo Capire.
1: The Weeknd.

Madame Marrakesh, volevo capire, appena ascoltata qui su Radio Number One, sabato 4 luglio 2026. A proposito di Marrakesh, ha fatto un bellissimo gesto pochi giorni fa, perché ha donato al quartiere di Barona una cifra intorno ai 250.000 euro. Sì, per fare dei nuovi progetti, tra cui tanti parchi, insomma, dei punti di ritrovo dove le persone possono condividere bei momenti. Ovviamente Barona è il quartiere dove è cresciuto e dove qualche mese fa ha fatto un grandissimo concerto con tanti tanti ospiti, tra cui Elodie, Sfera Ebbasta e parecchi altri. Si ricorda sempre da dove è venuto. Adesso su Radio Number One c'è Pink.

Bossa Nostra, Gaia su Radio Number One, 10:17, Weekend Number One con Gabro fino alle ore 14. Allora, oggi è il 4 luglio, in America si festeggiano i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza, quindi ci sarà il tradizionale discorso del presidente Trump, tantissimi eventi organizzati in tutti gli Stati Uniti, ma in Italia è una giornata importante per quanto riguarda una delle passioni, uno di quei momenti dove gli italiani proprio non badano a spese, perché oggi 4 luglio iniziano ufficialmente i saldi estivi in quasi tutta Italia, quindi da Milano a Palermo è ufficialmente aperta la caccia all'affare dell'estate: vestiti, scarpe, accessori e sconti che dureranno per diverse settimane. Mi raccomando, l'importante è uscire dalle compravendite con la sensazione di aver risparmiato 200-300 euro. Non importa quanto spendiamo, dobbiamo trovare, anche perché è arrivata l'estate, quindi bisogna vestirsi in un certo modo, bisogna trovare l'abito elegante per la sera, la camicia di lino, la scarpetta. Quale miglior modo per iniziare questo weekend se dopo un tuffo al mare si va magari in un outlet a comprare qualcosa?

0: Messi, Lola Young, l'avete appena ascoltata su Radio Number One.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One. La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
1: Play One. Ogni sabato dalle 18 alle 21. Solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
3: Radio Number One.
4: Viabilità. È arrivato il momento di dare un'occhiata alle principali strade e autostrade italiane. Incidente sulla 10 Genova Ventimiglia tra Celle Ligure e Albisola in direzione Ventimiglia per incidente. Code anche tra Varazze e Albisola, sempre per il medesimo incidente. Rampa chiusa alla 1 Roma Napoli allo svincolo di Capua in direzione Roma. Code sulla 4 Brescia Padova tra Brescia Est ed Desenzano in direzione Padova per incidente. Traffico intenso sulla 10 Genova Ventimiglia in direzione Genova tra Finale Ligure e Orco Feglino. L'appuntamento con la viabilità è per la prossima ora.

There's No More, Harry Styles su Radio Number One, 10:29. Ciao a tutti, ci sono io, Gabro, a tenervi compagnia fino alle ore 14. Raccontatemi cosa state facendo al 393-444-0444. È il nostro numero e siamo presenti anche su tutti quanti i social, quindi date un'occhiata ai nostri profili. Da pochissimo tempo è attivo anche il nostro canale broadcast WhatsApp, dove troverete tutte le novità in tempo reale, quindi gli eventi, come ad esempio il concerto di ieri sera a Bergamo di Dito nella Piaga, al quale abbiamo partecipato, oppure tutti i nostri programmi per l'estate, perché sì, Radio Number One non si ferma mai, saremo con voi anche a giugno, vabbè, già passato luglio, agosto, settembre, tutto quanto l'anno. Buona giornata a tutti, adesso c'è Bob Sinclair, Gary Pine, Love Generation.

Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Number One? 10:36, Noemi che riparte con il suo live 2026, una tournée che toccherà oltre 30 città italiane, con debutto previsto l'8 luglio a Udine e poi il tour si concluderà a fine agosto a Vicenza, prima delle due grandi date a Roma e Milano. State ascoltando Radio Number One, è il momento di attivare i ricettori dell'attenzione, perché tra pochissimo ci sarà un gioco che vi regalerà delle cose. Non voglio fare spoiler, non vi dico nulla in anticipo, preparatevi, ci sarà una domandina e poi ci sarà anche un vincitore.

0: Call It Soleroy, l'avete appena ascoltata su Radio Number One.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: E adesso Radio Number One ti regala musica e divertimento. Se sei velocissimo, ti regaliamo due biglietti per il concerto di Davide Van de Sfros di domenica 12 luglio al Lake Sound Park di Cernobbio. Manda adesso un messaggio al 393-444-0444 con la risposta esatta a questa domanda e il tuo nome. La domanda è: tutti i testi della discografia di Van de Sfros contengono radici territoriali, usa molto il dialetto del lago di Como. Ma dove è nato in realtà Van de Sfros? Risposta 1 Bergamo, risposta 2 Milano, risposta numero 3 Monza, la 4 invece è Catania. 393-444-0444 per vincere dei fantastici biglietti.
2: Weekend number one.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina. Per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
11: Anche su un mezzo non tuo?
10: Sì.
11: E offre anche tutela legale.
10: Mi fai parlare?
11: E assistenza sanitaria e a casa.
10: Esatto, Moby, perché ACI
11: è il club sempre vicino a te.
10: Almeno la chiusura posso dirla io?
11: Ok, socia.
10: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
12: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
13: Dobbiamo parlare.
14: Lo sapevo.
13: Di questi continui alti e bassi.
14: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
13: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
15: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
16: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
17: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.

appuntamento con la grande canzone, una canzone che ha fatto ballare e cantare tantissime generazioni e che anche a distanza di anni riesce a riscuotere, no, un po' il suo clamore. State ascoltando Radio Number One, è sabato 4 luglio 2026, le 10.47. Ci sono io, Gabro, a farvi compagnia fino alle ore 14. Vi ho fatto poco tempo fa una domanda per vincere i biglietti di Davide Van Desfros al Cernobbio Lake. Avete risposto veramente in tantissimi. Datemi giusto 30-40 secondi. Cerco chi è stato il più veloce ad aggiudicarsi i biglietti e vi chiamiamo direttamente. Quindi tenete il telefono acceso e soprattutto rispondete, perché è una grande occasione da non perdere. Nel frattempo andiamo avanti con la musica qui su Radio Number One. È il momento di Bruno Mars e la sua On My Soul.

0: Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake su Radio Number One. È il momento di parlare con il vincitore, anzi la vincitrice del nostro gioco. Ciao Serena, ci sei?
1: Ciao, sì, ci sono.
0: Come va? Tutto bene? Ti ho fatto accostare. Stavi guidando,
1: sì,
0: però
1: certo.
0: Dai, una bella notizia, perché hai vinto due biglietti per il concerto appunto di Davide Van der Stross 12 luglio al Lake Sound Park di Cernobbio. Con chi andrai?
1: No, probabilmente lo regalerò al mio compagno, che andrà con suo cugino, perché sono sfegatati appassionati di Davide Van der Stross, quindi probabilmente lo regalerò a loro.
0: Ottimo, un bellissimo gesto. Serena, giusto per conferma, ti rifaccio la domanda, qui rispondi in diretta. Tutti i testi della discografia di Van der Stross contengono radici territoriali, usa molto il dialetto del lago di Como, ma dove è nato in realtà Van der Stross?
1: È nato a Monza.
0: Bravissima, così abbiamo l'ufficialità che il tuo compagno potrà andare a sentire il concerto. Io ti ringrazio, Serena, alla prossima.
1: Grazie a voi, grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Weekend number
2: one. The Weekend. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Questo è lo spot per te. Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
1: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, beh, questo è lo spot per te.
0: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il city fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
2: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
3: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
2: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
4: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
5: Torna il Lake Sound Park! Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli Desmond.

0: Hot One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: Sotterra per sempre le vecchie offerte energia. Con la nuova tariffa a prezzo fisso di Valchiavenna Energie non dovrai più preoccuparti di rinnovi e sorprese. Con l'offerta Abbatti 5 hai il prezzo dell'energia bloccato per ben 5 anni. Sì, hai capito bene, 5 anni di tranquillità. Non aspettare, passa a Valchiavenna Energie. Ti aspettiamo nei nostri uffici di Chiavenna e Domaso. Valchiavenna Energie, il tuo fornitore di energia.
4: Buongiorno a tutti, sono arrivate le 11 anche qui su Radio Number One.
5: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
6: Radio Number One Notizie.
7: Argentina agli ottavi per il rotto della cuffia, ha battuto 3-2 supplementare con un autogol capoverde. Messi gol numero 7, martedì c'è l'Egitto vittorioso ai rigori con l'Australia. Colombia-Svizzera, l'altro incrocio degli ottavi che stasera iniziano con Canada-Marocco, Paraguay-Francia. Tennis Wimbledon, Sinner agli ottavi, domani contro il qualificato giapponese Mochizuki. Ieri battuto l'americano Brooksby, il numero 1 del mondo, fin qui è soddisfatto.
8: Sicuramente è stato un piccolo passo in avanti, stiamo cercando di alzare il livello. La prima volta che non gioco nessun torneo su questa superficie prima di Wimbledon, siamo abbastanza tranquilli, rilassati, stiamo lavorando bene.
7: Oggi in campo Berrettini, Cobolli, Sonego e Jasmine Paolini. Formula 1 alle 13, la sprint in Gran Bretagna, pole position di Hamilton, alle 17 le qualifiche. Ciclismo scatta da Barcellona al Tour de France, Pogacar insegue il quinto trionfo in carriera. Atletica, Francesco Pernici, 23enne bresciano, migliore ora di 10 centesimi il primato italiano degli 800 di Fiasconaro che resisteva da 53 anni. È tutto da Jenny De Gaetano.
9: Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere.
10: Oggi incontriamo Luca Valentini, direttore commerciale di MSC Crociere. Benvenuto, direttore.
11: Buongiorno a tutti, buongiorno.
10: I vostri punti fermi sono qualità, sicurezza, affidabilità. Soddisfare ogni richiesta dei viaggiatori ed essere trasparenti con loro al 100% si può dire sia il vostro fiore all'occhiello?
11: Sì, beh, una campagna, quella che stiamo facendo quest'anno, che punta totalmente sulla sicurezza, sulla garanzia del prodotto. In un mondo che ogni tanto ci riserva qualche sorpresa, non sempre bella, noi di MSC Crociere cerchiamo di dare sicurezza, garanzia e serietà a tutti i nostri crocieristi.
10: Importante è il tema dell'assicurazione di viaggio completa, no? Perché gli imprevisti appunto sono sempre dietro l'angolo ed MSC Crociere lavora molto anche su questo.
11: Tutti i nostri pacchetti sono assicurati, quindi senza zero pensieri per quanto riguarda i passeggeri e tutti quelli che vorranno imbarcarsi a bordo delle nostre navi, ma in realtà noi ancora prima di pensare all'assicurazione, quindi magari quando capita qualche imprevisto, beh, noi pensiamo che la garanzia deve essere sicuramente una vacanza che non includa, non lo so, all'ultimo momento dei costi aggiuntivi per il volo aereo, che non includa dei costi aggiuntivi aumentando il prezzo. Con noi si prenota, ma sicuramente si parte, perché crediamo che se una persona lavora tutto l'anno è corretto che quella settimana sia santa, sacrosanta, e deve essere portata avanti. E noi, grazie alle nostre 23 navi, facciamo questo e ben altro.
10: Ringraziamo Luca Valentini, direttore commerciale di MSC Crociere, per essere stato con noi. Grazie, direttore.
11: Grazie mille a tutti voi, grazie ancora.
9: Orizzonti MSC torna con un nuovo appuntamento. Per saperne di più, visitate msccrociere.it.
1: Weekend number one.

Fulminacci, maledetto me, su Radio Number One ad aprire questa seconda ora del nostro weekend Number One. Bentrovati a tutti, io sono Gabro, con voi fino alle ore 14 sia oggi che domani, quindi ne avete di tempo per scrivermi al 393-444-0444, per esempio quali sono i vostri piani per questo fine settimana, oppure se state lavorando come sta facendo Erind, che ci scrive che è un saldatore e che non si ferma mai ma ascolta Radio Number One 11 ore al giorno, mi scrive, sarei quasi da denuncia. Invece no, Erind, sei un grande, anzi ti ringraziamo e ringraziamo tutti coloro che hanno scelto di passare anche questo weekend in nostra compagnia. Tra pochissimo andiamo a vedere quelle che sono le principali tradizioni in America per l'Independence Day, perché oggi sono passati 250 anni dal giorno della firma della dichiarazione di indipendenza e gli americani, lo sappiamo, le cose o le fanno in grande o non le fanno proprio. Adesso su Radio Number One c'è Tiesto con Jackie Chan.

tengo tantissimo all'energia del pubblico, e poi le canzoni di Dito nella Piaga a me piacciono perché, come si dice da me a Genova, spinge, quindi eravamo tutti lì a ballare, a cantare. Infatti stamattina ho anche un po' di stanchezza, ma meno male sono in radio, quindi mi caricate voi al 393 444 0444 quando si parla dell'Independence Day in America. 250 anni dalla dichiarazione. Gli americani sono fatti così, non c'è il grigio, o bianco o nero, o tutto o niente. Infatti a New York ad esempio è in corso il progetto Sail Forth, con quasi 100 velieri storici provenienti da tutto il mondo che sfilano nel porto della città, cioè non uno, non due, non 20, 100, come a Washington invece, dove si tiene il tradizionale concerto con 40 minuti di fuochi d'artificio, o a Filadelfia dove ci saranno 16 giorni consecutivi di eventi. Io riesco a malapena a organizzare un aperitivo per il mio compleanno, ma come fanno gli americani a essere così sprint? Beh, sicuramente 250 anni sono tanti e vanno festeggiati a dovere. Buona giornata a tutti, state ascoltando Radio Number One, arriva anche Ariana Grande e la sua Yes and...

0: Yes and Ariana Grande su Radio Number One, artista che è tornata in tour con l'Eternal Sunshine Tour, il suo primo tour mondiale dopo lo Sweetener World Tour del 2019. La tournée iniziata il 6 giugno a Auckland proseguirà tra Stati Uniti, Canada, Regno Unito fino al 1 di settembre. Alcune date recenti sono state spostate per motivi di sicurezza, ma l'artista non si fermerà. Stanno arrivando invece tantissimi messaggi al 393 4440 444. C'è chi scrive in merito all'Independence Day in America: americani uguale megalomani, ed io che mi accontento di un sabato sera ad una festa di Rione con le salamelle e patatine improvvisate in un parcheggio per auto. Beh, direi che buone.
1: Weekend number one.
2: Weekend.
3: Con Radio Number One.
1: L'estate 2026
3: è più calda che mai.
2: Con Radio Number One.
1: Ascoltaci.
3: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
1: Alfa,
3: Charlie Puth,
1: Serena Brancale,
3: Madame e tanti altri.
1: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
6: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Radio Number One. Viabilità.
8: Buongiorno a tutti i viaggiatori, diamo un'occhiata alla situazione sulle principali strade e autostrade italiane. Incidente sull'autostrada 7 Milano-Genova all'altezza di Busalla in direzione Milano, uscita di Busalla che è chiusa in direzione di Genova. Si segnalano code tra Genova Bolzaneto e Busalla. Incidente anche sulla A21 Torino-Brescia all'altezza di Cremona in direzione Torino con code a tratti per 2 km. Sulla A4 Milano-Brescia code a tratti tra Cormano e la barriera di Milano Est in direzione Brescia, code anche sulla 4 Brescia-Padova tra Brescia Centro e Sirmione in direzione Padova. Non ci sono novità rilevanti nell'ultima ora per quanto riguarda il traffico nelle zone di Roma e dintorni. L'appuntamento con la viabilità è per la prossima ora. Fate buon viaggio.

0: domenica.
1: Buona domenica, lo dice Saif su Radio Number One. 11:27 da Genova a Sanremo in pochi anni. Saif, il rapper italo-tunisino, arrivato secondo al Festival di Sanremo quest'anno con il brano Tu mi piaci tanto, è uno dei nomi più interessanti della nuova scena urban italiana. Pensare che da ragazzo studiava la tromba alle scuole medie, infatti ancora oggi poi inserisce strumenti suonati dal vivo in tutte le sue produzioni, mescolando un po' di rap, cantautorato genovese con qualche influenza araba, sì, perché la mamma è tunisina. Buongiorno a tutti, state ascoltando Radio Number One, ci sono anche i vostri messaggi al 393 444 0444. Ne ascoltiamo qualcuno, vediamo se parte. Buongiorno, buongiorno, chi c'è? C'è qualcuno?
2: Ma buongiorno,
1: sì.
2: Gabro, ma che emozione, sabato mattina, la sveglia, fantastico.
1: La famosa sveglia delle 11, buongiorno Wendy, buongiorno a tutti coloro che si sono collegati ora.

0: talk about.
1: Due generazioni del pop che si incontrano, Madonna, Sabrina Carpenter con Bring Your Love su Radio Number One, sabato 4 luglio 2026, sono le 11.34, ci sono io, Gabro, a farvi compagnia fino alle ore 14, oggi e domani, poi il weekend prossimo tornerà Virginia, al solito appuntamento dalla colazione al pranzo con lei. Il weekend Number One non si ferma, quest'artista è una delle rivelazioni, che è anche candidato per i Grammy, Somber.

0: All to you, another 54 Ultra su Radio Number One. Tra un attimo l'appuntamento con la grande canzone.
1: Weekend Number One. The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

Suspicious Minds, i Fine Young Cannibals su Radio Number One. Era l'appuntamento con la grande canzone, era il 1985. Il pezzo originale è di Elvis Presley e nel 1969 gli regalò la sua ultima numero uno americana. La band inglese poi lo reinterpretò appunto nell'85 con un sound più soul e con la partecipazione nei cori di Jimmy Somerville. Un classico che ha unito due generazioni. Appena ascoltato qui su Radio Number One, l'appuntamento con la grande canzone tornerà anche la prossima ora. Adesso noi torniamo al presente, 2026, c'è la nuova di Jovanotti con Alfa, questa è Buon Vento.

Kiss the Sky, Jason Derulo, appena ascoltata su Radio Number One, 11.53, buongiorno a tutti, ci sono io Gabro a farvi compagnia fino alle ore 14, poi arriverà lo Zio Nasty, il weekend Number One continua per tutta la giornata e per tutto il fine settimana. 393-444-0444 è il numero che dovete utilizzare per interagire con noi, per raccontarci quali sono i vostri programmi per questo weekend, perché ci sarà qualcuno che si sta per tuffare da uno scoglio in Liguria o che sta prendendo il sole in Romagna, io lo so.

0: Stargazing, Miles Smith su Radio Number One, 11:56, siamo alla fine della seconda ora, partiamo subito con la terza.
1: Weekend Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Oh.

0: Buongiorno, buongiorno anche su Radio Number One, è mezzogiorno in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Number One Notizie.
4: Il Papa a Lampedusa sferza l'Europa, affronti le crisi migratorie in modo organico e risponda alla chiamata epocale. E poi Leone XIV ringrazia il suo predecessore, Papa Francesco.
5: Il fatto che abbiate voluto intitolare il Molo Favoloro a Papa Francesco è segno del legame che il mio predecessore ha stabilito con la vostra comunità e con i fratelli e le sorelle migranti.
4: Gli Stati Uniti celebrano i 250 anni di indipendenza con un discorso patriottico di Donald Trump al Monte Rushmore, in cui ha definito gli USA il paese più potente del mondo ed evocato la minaccia comunista. E c'è attesa a Washington per il secondo suo lungo discorso. Nonostante l'ondata di caldo record abbia già costretto gli organizzatori ad annullare la storica parata pomeridiana sulla Constitution Avenue. E per l'anniversario del 4 luglio il presidente Mattarella ha inviato un messaggio alla Casa Bianca definendo i valori del 1776 patrimonio dei popoli liberi e indicando lo Stato di diritto come pilastro democratico per Italia e Stati Uniti. È tutto da Nicola De Muro.
6: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
7: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
8: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
9: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
10: Weekend Number One.

Magnetic, il singolo che ha fatto conoscere il trio norvegese dei The Bausa in tutta Europa, è uscito il 27 febbraio 2026 ed è stato scritto proprio in Norvegia quando la temperatura era a meno 15 gradi. Perché? Perché il trio ha detto: facciamo una canzone che ci faccia pensare all'estate, al caldo, al mare, ed ecco questo sound molto techno, no? Molto energico, che ci tiene compagnia e ci farà ballare per tutta la bella stagione. Buongiorno a tutti, questa è la terza ora del Weekend Number One in mia compagnia, sono Gabro, sarò con voi fino alle ore 14, non mi importa che programmi abbiate per la giornata di oggi, per il weekend, quello che importa è passarlo insieme con la nostra musica e con i vostri messaggi al 393-444-0444. Ci ascoltate in FM, in DAB, potete scaricare anche la nostra applicazione e da pochissimo è attivo anche il nostro canale broadcast WhatsApp, utile per non perdersi nessuna curiosità, tutti i retroscena degli speaker durante le giornate, tutti i festival e gli eventi ai quali Radio Number One partecipa come radio partner. Stasera ce n'è proprio uno, tra poco ne parleremo, dove vi consiglio caldamente di andare perché il ritmo, il sound, insomma, si balla, ci si diverte. Ci divertiamo anche noi fino alle 14. Adesso torniamo nel 2017, quando Shawn Mendes usciva con i dischi e questa è la sua Treat You Better.

Ascoltata su Radio Number One 12:13, ci sono io Gabro fino alle ore 14 con i Weekend Number One. Weekend ricco di partite per quanto riguarda i mondiali di calcio 2026 che si giocano tra America, Canada e Messico, che hanno messo in difficoltà anche un grande campione come Lionel Messi, perché stanotte a mezzanotte si è giocata la partita Argentina contro Capoverde, finita ai tempi supplementari 3-2 per i biancocelesti. Quindi Lionel Messi, Lautaro Martinez sono riusciti a qualificarsi alla fase successiva, ma ci sono tantissime squadre, come ad esempio il Capoverde o il Senegal, che hanno messo in difficoltà altri team con campioni che hanno vinto proprio tante partite, soprattutto tanti riconoscimenti come pallone, scarpa d'oro. Senegal che è stato battuto 3-2 dal Belgio qualche giorno fa, Argentina che si è comportata nello stesso modo, vincendo solamente nei tempi supplementari. È la rivincita degli underdog, di quei paesi che nessuno si aspetta possano fare bene.

Sottomarini, Mahmood su Radio Number One, 12:17, è quasi orario di pranzo. C'è qualcuno che ha già mangiato? Io ho una fame tremenda, di solito però inizio a cucinare verso le 13. Vi siete portati avanti o state aspettando ancora un pochettino?

0: Beautiful Freaks, Mick, questa è Radio Number One.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi.
2: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
3: Sì, ho capito, ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
4: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi.

0: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
1: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
2: Radio Number One.
3: Viabilità.
4: Accendiamo i fari sulla viabilità con gli ultimi aggiornamenti. Sulla 1 a Roma-Firenze, code per traffico intenso in uscita allo svincolo di Orte in direzione Firenze. Si segnala anche un veicolo in avaria tra Incisa Reggello e Firenze Sud, sempre direzione Firenze, mentre sulla 1 Milano-Bologna, traffico intenso in direzione Firenze tra allacciamento A14 Bologna-Borgo Panigale e allacciamento Ramo-Casalecchio. Veicoli in avaria sulla 6 Torino-Savona, all'altezza dello svincolo Marene in direzione Torino, code anche sulla tangenziale ovest di Milano in uscita allo svincolo SS33 del Sempione Ro Pero. L'appuntamento con il traffico è per la prossima ora, fate prudenza e soprattutto buon viaggio.

Summer Funk, la novità di Francesco Gabbani su Radio Number One, 12:27. Ciao a tutti, bentrovati. Se vi foste collegati solo adesso, io sono Gabro, vi terrò compagnia fino alle ore 14 di questo caldissimo sabato 4 luglio 2026. I medici raccomandano di bere tanto e di mangiare tanta frutta. Io ho un problema: quando compro la frutta la metto in frigo, poi la lascio lì per qualche giorno e quindi va a finire così, marcisce. Mi sono chiesto, ma ci saranno delle soluzioni? Pare di sì, perché in un paese molto lontano dall'Italia hanno trovato dei metodi per conservare la frutta in modo tale da non farla marcire. Forse, non ve lo voglio spoilerare, dividendola giorno per giorno. Tra pochissimo andiamo a vedere questa sorta di invenzione geniale. Prima su Radio Number One, Rag & Bone Man. Questa è Human.

Runway, Lady Gaga, Dirty su Radio Number One. Quando si parla di frutta, di idratazione durante l'estate è fondamentale. Bene, in Corea del Sud sta facendo scalpore una trovata tanto semplice quanto geniale, perché alcuni supermercati vendono confezioni di banane con diversi livelli di maturazione. Nello stesso pacco, diciamo, si trovano banane già perfette, pronte ad essere consumate, e altre ancora acerbe, quel colore un po' verdognolo, così da averne una pronta per ogni giorno della settimana. È un'idea che sta facendo discutere, soprattutto per quanto riguarda gli sprechi delle confezioni, che poi sono fatte in plastica, ma è anche una trovata che può far piacere a chi è un po' più disorganizzato, a quelli che come me, quando hanno qualcosa in frigo, va a finire male.

0: Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran su Radio Number One. Tra un attimo l'appuntamento con la grande canzone.
1: Weekend Number One.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
5: Fantastico!
4: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
5: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
4: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
5: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
4: Scherzavo!
5: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.

Bohemian Rhapsody Queen era l'appuntamento con la grande canzone, uscita nel 1975 e considerata ancora oggi uno dei brani più rivoluzionari della storia del rock. Fu scritta quasi interamente da Freddie Mercury e inizialmente molte radio si rifiutarono di trasmetterla. Perché? Perché dura quasi 6 minuti. Poi un giorno il DJ britannico Kenny Everett la mandò in onda più volte in anteprima e il pubblico se ne innamorò immediatamente. Che storia dietro le grandi canzoni di Radio Number One, appuntamento che tornerà anche la prossima ora, e poi durante tutta la settimana avete grandi occasioni per ascoltare le canzoni anche degli anni 70, 80 e 90 con l'appuntamento del Number One Classics insieme a Lilli da lunedì a venerdì. Buona giornata a tutti, sono Gabro, vi tengo compagnia fino alle ore 14, poi arriva lo Zionasti qui su Radio Number One. Per interagire con noi il numero è il 393 444 0444, utilizzatelo, raccontateci come state vivendo questo weekend di inizio luglio. L'estate ormai è iniziata da 2 settimane, siete carichi oppure vi state rilassando? Intanto The Weeknd.

0: Secrets, The Weeknd, questa è Radio Number One.
1: Weeknd Number One.
2: The Weeknd.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
1: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
4: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Valfurva. Montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Valfurva, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
7: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
8: Buon pomeriggio a tutti, siete su Radio Number One, un minuto alle 13.
9: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
10: Radio Number One Notizie.
11: Il Papa a Lampedusa sferza l'Europa, affronti le crisi migratorie in modo organico e risponda alla chiamata epocale. E poi Leone XIV ringrazia il suo predecessore, Papa Francesco.
12: Il fatto che abbiate voluto intitolare il Molo Favoloro a Papa Francesco è il segno del legame che il mio predecessore ha stabilito con la vostra comunità e con i fratelli e le sorelle migranti.
11: Gli Stati Uniti celebrano i 250 anni di indipendenza con un discorso patriottico di Donald Trump al Monte Rushmore, in cui ha definito gli USA il paese più potente del mondo ed evocato la minaccia comunista. E c'è attesa a Washington per il secondo suo lungo discorso. Nonostante l'ondata di caldo record abbia già costretto gli organizzatori ad annullare la storica parata pomeridiana sulla Constitution Avenue. E per l'anniversario del 4 luglio il presidente Mattarella ha inviato un messaggio alla Casa Bianca definendo i valori del 1776 patrimonio dei popoli liberi e indicando lo Stato di diritto come pilastro democratico per Italia e Stati Uniti. È tutto da Nicola De Muro.
13: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
15: Weekend Number One.

Viajando por el mundo, Carol Hie, Manu Chao su Radio Number One in apertura di questa quarta e ultima ora in compagnia di Gabro. Stavo pensando a una cosa: ci sono i mondiali di calcio, ci sono tantissimi tifosi che viaggiano veramente in giro per il mondo. Io quando penso a questo tipo di competizione ho il ricordo nitido del 2006, quando l'Italia è diventata campione del mondo nella finale contro la Francia. Il rigore di Grosso ce lo ricordiamo tutti, ovviamente noi che eravamo già nati, e pensavo che quell'estate erano un po' diverse da quelle di oggi, perché erano estati senza il wifi, senza le notifiche, senza i social network. Bastavano un pallone, un gelato, un giornale da leggere, un gruppo di amici per sentirsi nel posto più bello del mondo. Oggi invece tutti che cerchiamo di fare lo scatto migliore da pubblicare sui social, ma per dimostrare cosa a chi? Chiedo per un amico. Fatemi sapere se anche voi avete la mia stessa idea al 393-444-0444. Mi è venuta un po' di nostalgia in questo momento. Ci sono i Duran Duran.

American Inc., Gianna Nannini, Marrakesh su Radio Number One, 13:12. Gianna Nannini torna uno dei brani più iconici della sua carriera con America Inc., che è una rilettura del grande successo del 1979, America, questa volta insieme a Marrakesh con la produzione di Dardust. Buon pomeriggio a tutti, state ascoltando Radio Number One. Parlavamo poco fa della nostalgia delle estati passate, no? Di qualche anno fa, quando eravamo meno connessi online, ma probabilmente riuscivamo a goderci molto meglio le giornate e il presente di allora. Stanno arrivando anche i vostri messaggi al 393-444-0444, ne leggiamo qualcuno insieme, come quello di Elisa da Milano. L'estate in campeggio, dove l'unico wifi era chiedere ai vicini se avevano una partita a carte da fare insieme. Oppure c'è anche Paolo da Monza: io rimpiango quando, per chiamare la mia ragazza che mi piaceva, dovevo sperare che rispondesse lei e non il padre. Beh, è vero, perché un po' di anni fa, quando io ero bambino, si chiamava a casa, quindi non si sapeva chi avrebbe risposto, chi avremmo trovato dall'altra parte della cornetta. A me solitamente, quando chiamavo gli amici, rispondevano i genitori. Adesso su Radio Number One c'è Annalisa.

Canzone estiva, Annalisa su Radio Number One. Sabato 4 luglio 13:17 torna anche lei, fresca di matrimonio, Dua Lipa, Dance the Night.

0: Dua Lipa, Dance the Night. Buongiorno a tutti, questa è Radio Number One.
1: Weekend Number One. Weekend. Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store,
1: per ascoltarci dove e quando vuoi.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te.
2: Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
3: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
1: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il city fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai e-Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
4: Liberi di viaggiare!
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
4: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
6: Radio Number One è dove

Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari su Radio Number One, 13:27, ancora una mezz'oretta da passare in mia compagnia. Ciao a tutti, io sono Gabro. Mi stavo chiedendo, è più difficile chiedere scusa o accettare le scuse? Ma non quando si dice per finta, oddio sì, perdonami, dai, non lo faccio più. Quando veramente siamo colpevoli, quando dobbiamo realmente scusarci con un'altra persona per un torto, per qualcosa che abbiamo combinato, lì non lo so, perché chiedere scusa è difficile, accettarle a volte secondo me ancora di più. Adesso su Radio Number One c'è Lord con la sua Royals.

American Girls, Harry Styles su Radio Number One, 13:34, sabato 4 luglio 2026, siete in compagnia di Gabro per qualche minuto ancora, e mentre state guidando sono sicuro che ci sarà qualcuno che si sta dirigendo verso Roma a Tor Vergata, dove stasera avrà luogo il concerto di Ultimo. 250.000 partecipanti, è un record perché nessuno mai era riuscito a radunare così tante persone in un unico posto, dove poi canterà tutto il suo repertorio con anche le novità. Ci sono stati tantissimi giorni di prove per l'artista, credo più di 20, sì, non dovrei sbagliarmi. Io volevo fare un augurio a tutti quanti i genitori che stasera dovranno andare a prendere i loro figli dopo il concerto, perché tra 250.000 persone...

0: ascoltate Tame Impala su Radio Number One. Tra un attimo una grande canzone.
1: Weekend Number One.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

Everything I do it for you, un grande classico di Bryan Adams, era l'appuntamento con la grande canzone qui su Radio Number One. Questa canzone è uscita nel 1991 come colonna sonora del film Robin Hood, Principe dei Ladri, con Kevin Costner, e diventò immediatamente un fenomeno mondiale. È rimasto per 16 settimane consecutive al numero 1 nel Regno Unito, un record che ancora oggi nessun altro singolo ha mai battuto. Anche in Italia, invece, ovviamente è stato uno dei pezzi più trasmessi a degli anni 90. Bryan Adams non ci ha messo tantissimo in realtà a scrivere questa canzone e nessuno immaginava un successo di queste dimensioni. 15 milioni di copie vendute nel mondo e un Grammy Award conquistato nel 1992. Una curiosità, un fatto curioso, è che il titolo non compare mai interamente nel ritornello, non lo sentiamo. Il messaggio però è chiarissimo, una delle più grandi dichiarazioni d'amore mai scritte e cantate in musica. Buon pomeriggio a tutti, questa è Radio Number One, arriva anche Sophie and the Giants, Shut Up and Dance.

su Radio Number One, canzone del 2024 alle 13.51. È sabato 4 luglio 2026, ci stiamo divertendo, c'è anche chi lavora e che non si ferma neanche durante il weekend, ma c'è anche chi invece se la gode e va al mare, come sta facendo Luca, che ci scrive: ciao Gabro, io sono a Genova, sono pronto a fare un bel tuffo. Allora Luca, ti invidio, non solo perché Genova è la mia città di nascita, quindi ci sono molto legato, ma soprattutto perché fa un caldo clamoroso e io sono sempre combattuto sull'aria condizionata, perché se la tengo accesa per troppo congelo, appena la spengo torno a sudare come avessi fatto il bagno, e quindi non so mai come barcamenarmi in questa situazione. Beato te che sei al mare e beati tutti coloro che si stanno godendo questo weekend in nostra compagnia. Tra pochissimo arriverà lo Zio Nasty, ancora una decina di minuti, voi rimanete con noi e soprattutto scriveteci al 393 444 0444. Cosa fate nel weekend? Siete già in ferie o siete magari dei settembrini, quelli che tengono duro adesso per poi godersela più avanti?

0: in mia compagnia sono terminate. Io vi saluto e vi do l'appuntamento a domani, sempre dalle 10 alle 14.
1: Ma dove vuoi andare?
0: Ma mi vuoi far rilassare un pochino, no, che faccio 7 su 7?
1: No, stai qui con me. Ciao, capro.
0: Ciao, zio Nasti, l'uomo che vive di confronti verbali, ovviamente, tutta la settimana con me. Ci vi terrà compagnia per le prossime 4 ore.
1: E io sono molto contento di abbracciarti virtualmente e di dare appuntamento per quelli che ti seguono domani, perché tu torni dalle 10 anche domani mattina, giusto?
0: Giusto, infatti adesso non so se uscire o farmi un pisolino.
1: Ma stai lì, sai? Metti un sacco a pelo, stai lì, sfrutta la radio, l'aria condizionata, che no, te frega. Un abbraccio, a domani. Attenzio, grazie, Marti, a Marmo, ciao. Grazie, ciao, a Marmo, ciao. Adesso tocca a noi, pronti via, si riparte.
2: Weekend number one.
3: The Weekend.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
2: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
0: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
2: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano! Sempre aperti con orario continuato!
0: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
2: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
3: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.
4: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico-dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
5: Secondi alle 14, subito le notizie e poi torna il weekend number one.
6: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
7: Radio number one notizie.
5: Le ultime notizie. A Milano un uomo di 55 anni è in gravissime condizioni dopo essere stato accoltellato circa 20 volte. L'aggressione, avvenuta senza un motivo apparente, è stata compiuta da un 22enne fermato dai carabinieri. E andiamo invece a Bologna, dove i carabinieri hanno arrestato un 31enne per stalking. L'uomo, secondo la denuncia dell'ex compagna, la pedinava utilizzando una parrucca per non farsi riconoscere e ne monitorava gli spostamenti tramite dispositivi di geolocalizzazione. Un uomo di 55 anni è stato assolto dal ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza. I giudici hanno stabilito che l'alcol rilevato era prodotto dal suo organismo a causa di una rara condizione medica, la sindrome della fermentazione intestinale. Poi parliamo di un ex campione di scherma. Aldo Montano è stato ricoverato d'urgenza a Roma per uno shock anafilattico dopo aver mangiato al ristorante. Montano, allergico alla caseina, ha denunciato la superficialità del locale nonostante le sue avvertenze. E poi Papa Leone ha visitato Lampedusa pregando sulle tombe dei migranti e varcando da solo le porte d'Europa. Il pontefice, 13 anni dalla visita di Francesco, ha lanciato un appello per un mondo più umano e maggiore responsabilità dell'Europa. E chiudiamo con Wimbledon. Prosegue l'ondata azzurra con i tennisti Berrettini, Sonego, Cobolli e Papaolini, che cercano l'accesso agli ottavi di finale. Per la prima volta 4 italiani potrebbero entrare nella top 16 del torneo londinese.
8: IGV Club in Sicilia.
9: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
10: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Fest.

0: radiolive.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita, in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
2: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. Rifugi.lombardia.it.
3: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
4: It's the weekend!
3: Weekend Number One.

voi dalle 10 di questa mattina, è arrivato ai minimi termini, adesso spero si rilassi un po' perché torna con voi anche domani. Bene, quattro rette piene, intense, un bel magazine, vi ho preparato un programmone in sostituzione di Alvise, che credo, di Alvise che è andato da qualche parte, ma anche di Virginia. Oggi così, oggi un palinsesto un po' particolare, io non vedo l'ora di iniziare, quindi direi che si può partire. Continua il weekend number one.

produzione. Saluto Alvise, che so che insomma se la spassa giustamente ogni tanto, una valvoletta di sfogo ci vuole. Dicevo, weekendone con lo zio, perché poi sarò qui anche domani naturalmente, diciamo, come mi tocca e come sono felice di chiudere il weekend number one dalle 18 alle 21. Ma torniamo a oggi, perché tra poco vi parlo delle cesarine. Non sapete cosa sono? Beh, non lo sapevo nemmeno io. Prima vi faccio una domanda, così vi tiro dentro. Vi chiedo, per quale motivo vi fareste dei gran chilometri, oppure vi state facendo dei chilometri, visto che è weekend e magari avete anche la possibilità di spostarvi per un buon motivo? Allora, apriamo virtualmente la nostra chiacchierata al 393 444 044. Tanti chilometri, ma per un buon motivo. Qual è per voi questo buon motivo? Ce lo raccontiamo e tra poco vi racconto perché ci sono un sacco di persone che si fanno sti chilometri, diciamo che è un buon motivo. E vi racconto la storia delle cosiddette cesarine, che c'entrano

Lenny Kravitz con Honey su Radio Number One. Che musica, ragazzi! Questa è proprio la musica da viaggio. Se volete il mio parere, Radio Number One è la migliore radio per farsi un bel viaggio. Visto che stiamo parlando di chilometri che si possono fare per un buon motivo, saluto il messaggio, diciamo, che ha totalizzato più chilometri. Ciao a tutti, sono Alessia. Siamo partiti dalla Svizzera per andare nella nostra Calabria. Un abbraccio virtuale a tutti. Potete salutare i miei figli, certo, Michela e Antonio. Un po' di pazienza, che quando arrivate al mare in Calabria sarà una vacanza bellissima, ed è un buon motivo per due ragioni principali: perché andate in un posto dove c'è il mare, probabilmente, dove c'è, insomma, non è la Svizzera, c'è un clima diverso, ma soprattutto perché come si mangia lì. E lì volevo arrivare, perché vi ho chiesto di raccontarmi per quale buon motivo fareste tanti chilometri, perché ogni anno sono sempre più le persone che si fanno praticamente mezzo mondo per venire a mangiare a casa degli italiani, o meglio a casa delle cesarine. Chi sono le cesarine? Allora, il termine ve lo leggo perché è proprio una definizione. Si riferisce allo storico epiteto con cui venivano identificate le massaie e le cuoche tradizionali, in particolare in Romagna, considerate vere e proprie imperatrici e custodi indiscusse dei fornelli di casa.

Ecco, e per Cesare, Cesarine, le imperatrici, per quei tre che sono amici miei che non c'erano arrivati. Comunque, bella questa cosa di fare del turismo per andare a mangiare non tanto nei ristoranti post particolari, ma a casa di queste persone che poi hanno fondato, come dire, un vero e proprio associazione, ok? Per poter far da mangiare e quindi per mantenere le tradizioni. Bellissima questa cosa di farsi dei chilometri per quello. E poi raccontano che in effetti chi c'è stato non è, cioè sì, è mangiare e quindi è molto bello, chiaramente c'è la cucina italiana, ma poi è molto bello soprattutto farsi delle chiacchierate nelle famiglie italiane. Vabbè, vi do poi tanti altri dettagli, tanto continuate a scrivermi. Sembra di essere un po' come nel film di Troisi. Dove andate? Cosa fate? Quanti siete? Un fiorino. Per quali motivi vi fareste un sacco di chilometri? Questo era un motivo gastronomico, ma ce ne sono un sacco, quindi se siete in movimento in questo weekend fatemi sapere perché. Per esempio per la musica ci sono tantissimi concerti. Sta arrivando anche lui? Eh sì, Bruno Mars con On My

0: Zombie Leri, Damiano David su Radio Number One. Io continuo a leggere i vostri messaggi, continuate a mandarvi a proposito di quanti chilometri vi fareste per andare in un posto per un buonissimo motivo al 393-444-0444.
1: Weekend Number One.
2: Weekend. Con Radio Number One.
1: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
1: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: domenica.
1: Saif, buona domenica. E direi, in anticipo va benissimo, ma anche buon sabato pomeriggio e sabato sera dallo Zio Nasty, in diretta su Radio Number One. Stavamo parlando di questo turismo che si fa per andare a mangiare, ma non per andare in ristoranti o per andare in posti in maniera particolare, per andare a mangiare a casa di una nonna italiana, per esempio, dalle famose, dalle cosiddette cesarine, da queste donne che hanno la tradizione della cucina italiana e che quindi sanno praticamente far tutto da mangiare, dai tortellini alle orecchiette, a tirare la sfoglia, a far dei tiramisù su storici. Insomma, questa è un po' la notizia. Siccome vengono in Italia da praticamente tutto il mondo e questo tipo di turismo continua a salire ogni anno, continua a crescere, nel 2026 c'è stato proprio un'impennata dei numeri da record, vi ho chiesto se c'è un buon motivo per voi per fare dei chilometri, quindi se c'è qualche impulso particolare che vi spinge a mettervi in macchina e andare. Ah, sì, viaggiare, esatto, quella cosa lì. Allora, partiamo da Luca dalla provincia di Brescia. Io non vado a spese né a chilometri per una sola cosa: i mercatini dell'usato e del collezionismo vintage. Se so che in un paesino sperduto della Francia o del Belgio c'è una fiera con pezzi rari, modernariato, anni 70, radio d'epoca, eccetera eccetera eccetera, prendo la macchina e vado. Mi piace molto questa cosa, complimenti. Poi è bello avere una passione, coltivarla andando così in giro. Poi vado a Piacenza, vado da Serena. Io mi faccio centinaia di chilometri solo ed esclusivamente per andare a trovare i miei amici storici dell'università, quelli che si sono trasferiti all'estero, anche quelli da qualche altra parte in Italia. Appena ho 2 giorni liberi, prendo, parto, ceniamo insieme, 4 risate, eccetera eccetera. Bella anche questa. Beh, un altro motivo ovviamente è l'affetto per le persone a te care. E poi chiuderei per ora con Matteo da Rovereto, provincia di Trento, che dice: io per lo sport perdo la testa, mi sono fatto 14 ore di auto tra andata e ritorno in weekend per andare a vedere la squadra del mio cuore. Poi parliamo anche di squadre, parliamo anche di mondiali, perché stanotte, ragazzi, all'Argentina è andata bene, proprio sul filo del rasoio. E adesso torna la musica di Radio Number One, bellissima, questa dei Train. Ehi, Soul Sister!

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fucking fabulous, no, si dice soltanto Fabulous Mick su Radio Number One. Complimenti alle vostre passioni, è bellissimo leggere i vostri messaggi e sapere che vi fate un sacco di chilometri per dei motivi che vi spingono. Elena da Novara, lei è una, è fieramente una food trotter, una di quelle che si fa chilometri su chilometri per andare a mangiare o in ristoranti tipici o delle sagre, cose del genere. E poi ultima nota di merito per Christian da Vicenza, che scrive che lui è uno di quelli che guida anche tutta la notte per andare a vedere l'alba in cima ad una montagna. Ditemi se non l'avete mai fatto. Se non l'avete mai fatto, dovete farlo. Ce l'ho fatto una volta, forse due, me lo ricordo benissimo. Certo, non è proprio il massimo svegliarsi praticamente alle 4-5 di mattina, però una volta nella vita si deve fare, ne vale la pena. Dai, tra poco facciamo anche il punto sui mondiali, perché stanotte, ragazzi, l'Argentina è andata tanto così dall'uscire dal mondiale con Capoverde, ha vinto 3-2, ma proprio in maniera rocambolesca, ai supplementari. E vi dico anche le partite di oggi. Prima, però, c'è Sombre con il nuovo Potential.

0: potential, e qui del potenziale c'è, eh? Ci sono delle belle squadrette che si contendono il mondiale. Pensavamo che l'Argentina avesse vita facile, invece stanotte, dopo i tempi supplementari, è riuscita a cavarsela per 3-2 contro un capoverde che veramente chapeau, squadrona. Oggi ci sono due partite, alle 19 c'è Canada-Marocco e alle 23, ovviamente ora italiana, Paraguay-Francia. Voi da che parte state? No, non è one match, però mi piacerebbe sapere voi per chi simpatizzate a sto punto, no? Le abbiamo viste un po' tutte. Diciamo che io sono molto per le outsider, perché mi piace quell'atteggiamento lì di provarci comunque, se fosse andato avanti il capoverde, no, capoverde tutta la vita. E voi, dai, ci fermiamo un attimo e poi torniamo, statemi lì.
1: Weekend number one.
2: Allora, com'è andata? Racconta.
3: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
2: No. E tu che cosa hai fatto?
3: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
2: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
3: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
4: Esatto, Moby, perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
4: Almeno la chiusura posso dirla io?
5: Ok, socia.
4: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
6: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

Natalie Imbruglia con Shiver, la grande canzone su Radio Number One. Si dice Imbruglia, non Imbruglia, anche se ovviamente lei è nata a Sydney, ma è il papà, è per quello che c'ha quel cognome lì, Imbruglia, perché il papà ha origini liparesi, sì, Lipari, una delle olie, insomma, quindi cognome siciliano. Piccola curiosità sulla grande canzone: è stato un successo pazzesco nel 2005, perché è arrivata, diciamo, come primo singolo del terzo album di Natalie Imbruglia. Lei era uscito con quel successone, ve lo ricordate, Torn, poi ha fatto uscire degli album, il terzo album è questo, da cui è, che si chiamava Counting Down the Days, da cui è arrivata questa Shiver. Beh, talmente tanto successo in tutto il mondo che addirittura in Gran Bretagna è rimasto per ben 3 settimane consecutive al numero 8 della classifica dei brani più venduti, con 500.000 di copie, ragazzi. Vabbè, diciamo che si è goduta, si è messa da parte i soldi per la pensione, sicuramente. che auguro allo stesso modo anche a Gaia, che vi faccio ascoltare con uno dei successi di questa estate, sicura proprio. Si intitola Bossa Nostra, così poi parliamo di mondiali.

0: Miles Smith, Nice to meet you. Attenzione, attenzione, perché stiamo per parlare di calcio.
1: Dai, velocissimi, velocissimi, è arrivato un sacco di messaggi. A proposito della simpatia per le squadre dei mondiali, devo dire che quella che raccoglie come outsider più simpatia è sicuramente il Marocco. Un bel 20%, eh. C'è Gigetto, Tarim, Alex, Sveva e un sacco di altri amici che tifano Marocco. Poi direi che tra quelle più quotate invece è la Spagna. Un buon 35% di voi ha votato Spagna. Poi abbiamo un 25% Brasile, Ferdi, Nicola, Fabietto, eccetera. E chiuderei con l'Argentina. Il 20%, Alexia, Giovanni e poi tanti altri. Questo ho fatto un po' una stima, anche se attenzione, che la squadra che è ancora, diciamo, la numero uno per quel che riguarda i pronostici, ai noi alla Francia. E devo dire che dei vostri messaggi non è molto simpatica. Va bene, chiudiamo la parentesi mondiali, torniamo tra pochissimo, statemi lì.
2: Weekend number one.
3: The Weekend.
2: La musica che cerchi è qui.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te.
3: Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
4: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
2: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il City Fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai e-Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
5: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle RiderParkExtreme.com.
8: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo!
9: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo!
8: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5!
9: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti!
8: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
10: In punto, subito arrivano le notizie e poi torna il Weekend Number One.
11: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
12: Radio Number One Notizie.
10: A Milano un uomo di 55 anni è stato accoltellato ripetutamente circa 20 volte da un 22enne. L'aggressione avvenuta senza un motivo apparente è stata fermata dai clienti di un bar. La vittima è ricoverata in condizioni gravissime e in pericolo di vita. A Venezia un turista è stato denunciato dopo essere salito sul tetto di un vaporetto in movimento. La polizia locale ha identificato anche un amico che filmava la scena. Un uomo di 55 anni al quale era stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza è stato assolto. I giudici hanno accertato che l'uomo è affetto dalla sindrome della fermentazione intestinale, una rara condizione per cui il suo organismo può produrre alcol internamente. E passiamo allo sport. In Formula 1 il pilota della Mercedes, Kimi Antonelli, ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. Il britannico Lewis Hamilton su Ferrari si è piazzato secondo, mentre Max Verstappen è arrivato sesto. E chiudiamo con una notizia sull'ex campione olimpico di scherma Aldo Montano, che è stato ricoverato d'urgenza a Roma dopo uno shock anafilattico in un ristorante. Montano, allergico alla caseina, ha dichiarato di aver avvisato il gestore del locale e di aver rischiato la vita a causa di quella che definisce troppa superficialità. È proprio tutto per quello che ci riguarda per le notizie, che tornano tra un'ora.
13: Weekend number one. Yeah!

Partenope su Radio Number One, anche questo un pezzone di quest'estate. Ancora un buon pomeriggio a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti, con voi a passare questo bel sabato 4 di luglio. E ve la butto lì subito: qual è il vostro gadget dell'estate? Cioè non il costume, qualcosa di... No, no, proprio di questa estate particolare 2026, perché ne sono usciti un sacco. La tecnologia vi dà

8, insomma ce ne sono un miliardo. Vi faccio questa domanda, voi apriamo questa discussione, voi rispondete al 393 4440 444, perché un po' me l'aspettavo, perché anch'io ho ceduto, insomma sono andato a comprarmi questa cosa qui che insomma nella classifica dei gadget più venduti di quest'estate è al primissimo posto, un po' perché costa poco, un po' perché è molto comodo e un po' soprattutto perché è un'estate caldissima. Tra poco vi svelo esattamente cos'è, intanto continuate a scrivere, prima c'è Justin Timberlake insieme a Jay.

0: Shabusi con Bar Song.
1: Così si pronuncia, ragazzi. Che io glielo chiedo sempre agli artisti: come devo pronunciare esattamente il tuo nome? Sai che ho trovato delle interviste, piccola curiosità, apro una parentesi che non c'entra niente. Quando ti devi formare per annunciare bene, specialmente questi stranieri che hanno dei nomi incredibili, no? Che si inventano delle parole, delle crasi per creare il nome dell'artista, poi ascolti delle interviste dove loro si presentano. Ho trovato degli artisti che si presentano in tre nomi diversi, cioè con tre pronunce diverse, e tu dici: ma io come cavolo faccio? Vabbè, detto questo, torniamo invece all'accessorio più venduto dell'estate, perché sì, ci avete preso quasi tutti, è il mini ventilatore, perché costa pochissimo, lo trovi dai 2-3 euro in su, e sono comodi perché con la batteria ricaricabile durano una vita, hanno tutte quelle funzioni che vai a 3 per, a 5 per, a 7 per, c'è addirittura quello con un po' di acquetta che ti fa da nebulizzatore, e quindi ve lo siete, anzi ce lo siamo comprati un po' tutti, perché effettivamente costa poco e serve tanto per quest'estate. Però diciamo che sui siti che trattano di questi gadget tecnologici, quelli che vendono tanto quest'estate sono per esempio gli occhiali con l'intelligenza artificiale, perché ne sono usciti di tante marche e iniziano a diventare abbordabili. Poi vediamo, quando qualcuno ce li regalerà, dico, e poi vediamo come sono. Poi sono venduti tantissimo i tag, diciamo i portachiavi con il tracker GPS per non perdere le chiavi. Poi altra cosa, se questo non è evergreen, la cassa portatile, la cassettina Bluetooth per portarsi la musica in giro, per portarsi Radio Number One anche al mare. Diciamolo, è vero, diciamolo. E poi delle borracce, ok, ci sta. Gli stiratori verticali per andare in vacanza e poter stirare senza mettersi il ferro da stiro in valigia che pesa e poi è scomodissimo. E invece ce n'è uno che adesso ve lo lancio così, poi vi dico i dettagli. È un anti-zanzare portatile che ti fa una specie di scudo, cioè tu te lo metti addosso, ok? È una specie di macchinetta, te l'attacchi ai jeans, poi vai tranquillo perché ti fa una specie di scudo intorno al corpo e le zanzare non ti attaccano. Lo voglio. Adesso vi dico di più, intanto Sienna Spyro.

Serna Spyro, Material Lover. Io pensavo a qualcosina di un po' più tecnologico, ho detto si hanno inventato, che ne so, una macchinetta che spara delle onde ultrasuoni che fanno sparire le zanzare nel raggio di un metro. In realtà sì, è una macchinetta, però va con gas, butano e le piastrine, quelle che si mettono anche in casa. Però è vero che è portatile, quindi probabilmente avrà una batteria all'interno di quelle ormai che si ricaricano e rimangono accese 10 ore. Puoi metterla sul tavolo se fai il picnic, puoi attaccartela ai jeans se vai in giro, e si crea una specie di zona di protezione che fa in modo che non veniate attaccati dalle zanzare. Si chiama Thermal Cell portatile, se qualcuno è curioso vuole andare a vedere. Però funziona, cioè alla fine sì, probabilmente non è così tecnologicamente avanti come speravo, però vuoi mettere il gusto e andare in giro, se non avere le zanzare sempre che e si attaccano lì, e che sarà mai. Va bene, grazie anche per i messaggi che mi mandate con delle cartoline di posti bellissimi, tipo questo borgo medievale di Barzizza, ben arrivato, bello, bello, bello. Adesso Sam Fender.

0: Zaglione, perché tra poco arrivano gli ultimi aggiornamenti sul traffico, quindi statemi lì.
1: Weekend number one.
2: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
4: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
3: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
5: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
1: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate.
0: Ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
1: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
4: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
5: Sempre aperti con orario continuato.
4: Oro d'Oro paga il tuo oro subito in contanti. Info 338 22 98 731. ComprooroDoro.it.
6: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
8: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit SPA, ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
9: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Valfurva, montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Valfurva, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
10: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
11: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
10: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
12: Radio Number One. Viabilità.
13: Aggiornamenti sul traffico. Strada statale 16 Adriatica, carreggiata chiusa per incidente all'incrocio di Galatina in direzione Otranto. Passiamo sulla A7 Milano-Genova, segnalato un ostacolo tra Groppello, Cairoli e Casei Gerola in direzione Genova. Sulla A4 invece Brescia-Padova, traffico rallentato allo svincolo di Peschiera per traffico intenso. Sulla A10 Genova-Ventimiglia, code a tratti tra Varazze e l'allacciamento A10 A6 in direzione Ventimiglia. Poi veicolo fermo, quindi attenzione sulla A52 tangenziale nord di Milano tra gli svincoli strada provinciale 9 Vecchia Valassina e strada provinciale 44 Milano Meda. Poi passiamo sulla Parma-La Spezia, lavori in corso tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. E poi attenzione perché ci sono dei materiali dispersi sulla A55. Siamo sulla tangenziale sud di Torino allo svincolo La Loggia. E per chiudere vi ricordo che a Ferrara sono previste chiusure e manifestazioni per l'11 di luglio, quindi iniziamo a pensarci dalle 18.30 alle 23 in varie vie del centro cittadino. Per ora è tutto per quel che riguarda il traffico, che torna tra un'ora.

Si muove, buon vento. Buon pomeriggio a tutti dallo Zionasti. Vi sto per parlare, a proposito di si muove, a proposito di buon vento, della meta più ambita, più amata, quindi più richiesta e più effettivamente prenotata in Italia in questo 2026. E secondo voi qual è? Dai, facciamo, giochiamo un po'. Scrivetemi 393-4440-444 perché è uscita la classifica ufficiale. Quindi io vi do degli indizi. State attenti alla cucina, perché la cucina è importante. Non me lo dite che non ho pranzato. Poi la storia, la natura. Attenzione, perché ci sono anche i piccoli borghi. Vabbè, che l'Italia, voglio dire, dove ti giri, non sbagli, quindi. Però la destinazione, diciamo, consigliata, quella proprio dell'estate 2026, così, è una mezza sorpresa. Magari scrivetemi la regione e poi magari scrivetemi anche il paese o la città. Io vi ho dato, come dire, le dritte. Vediamo un po' voi che ne pensate. We

0: Something I wanna talk about.
1: Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Allora veniamo ai vostri messaggi. Parliamo di Italia, parliamo di vacanze, parliamo di mete più prenotate. Allora, dati ufficiali, perché qui io vi cito le fonti, sono mica uno che micio bau bau, Incrociando i dati di Lonely Planet e The Guardian Travel, saltano fuori delle cose interessanti, ma saltano fuori moltissimo anche dai vostri messaggi. Allora, io vi ho chiesto, secondo voi, qual è la meta più prenotata per le vacanze in Italia quest'anno, questo 2026, quest'estate? Partirei da Alberto da... Bella sta cosa sotto. Allora, Alberto da Cremona, secondo me quest'anno la Puglia, in particolare il Salento. Poi mi raccontate anche delle cosettine vostre, mi piace tutto quello che mi scrivete. Poi vado da Sara che scrive, per me Sicilia, specialmente zona di Noto e Marzamemi. Devo dire che non ci andate lontano, però, perché sono tutte lì poi alla fine. Andiamo da Giacomo, perché lui dice Trentino Alto Adige, Val di Fassa o Val Pusterla. Poi andiamo da Valentina, da Savona, io dico Sardegna, ma la zona meno caotica come l'Ogliastra mi manca, devo dire. Però sai che Valentina, secondo me, Michele da Padova, in assoluto la Riviera Romagnola, Rimini, Cattolica, che mi prendi, guarda che a me la Riviera Romagnola mi fa venire di quelle proprio voglia di piadina subito. E non solo, poi bellissima per tanti motivi. E chiuderei per ora con Elena da Biella che scrive: per me la sorpresa di quest'estate è la Calabria, soprattutto la costa degli dèi intorno a Trapea. E ve lo dico adesso, ve lo dico adesso, ve lo dico tra poco, perché subito c'è Tommaso Paradiso con la sua Forse.

0: Tommaso Paradiso, qualcuno ci ha preso, eh? Qualcun altro invece mi dà delle località che non conoscevo, come la Tuscia, che è la zona che sta praticamente tra il Lazio, tra l'Umbria e tra, diciamo, la Toscana. Bellissimi questi posti, grazie dei vostri messaggi. Tra poco vediamo un po' qual è effettivamente la località più gettonata questa estate in Italia.
1: Weekend number one.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
4: Ecco qua!
3: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe, beh, carine queste.
4: Carine quelle, eh?
3: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
4: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
3: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe e scarpe, ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
4: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 665 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

con Walk This Way su Radio Number One, la grande canzone dal 1986. C'è una ricorrenza, perché 1986 vi dice niente? Sì, ve lo dico io, 40 anni esatti oggi dall'uscita di Walk This Way. Bella mamma, ragazzi, un capolavoro, capolavoro che in realtà è più vecchio, cioè il pezzo, la parte rock del pezzo Walk This Way, uno dei brani più celebri degli Aerosmith, è stato pubblicato nel 75. Tra l'altro, curiosità, diciamo che proprio il titolo Walk This Way è ispirato a una scena del film Frankenstein Junior. Non lo diresti mai perché non c'entra niente. Film geniale, film di Mel Brooks, a cui facciamo gli auguri perché ha fatto 100 anni, a proposito di ricorrenze un po' di tempo fa. E dicevo, perché nel film Frankenstein Junior, quel genio di comicità di film, c'è un momento in cui Igor, avete presente il gobbo, che è interpretato da Martin Feldman, quello vero, con l'occhio che uccide, era l'altro film, insomma, lui dice a un certo punto walk this way, cioè segui i miei passi, per poi mettersi a camminare zoppicando, e da lì il gioco di parole e da lì il titolo della canzone. Vabbè, insomma, ci sarebbero da raccontare un miliardo di aneddoti su questa grande canzone, che poi è diventata un emblema anche, diciamo, dell'unione dei due generi, no? Quindi del rock e del rap, perché questa seconda natalità di Walk This Way nell'86 con i Run DMC oltre che gli Aerosmith diventa proprio un po', come dire, si possono incontrare due mondi che non c'entrano niente? Sì, il rock e il rap possono uscire cose pazzesche. Era la grande canzone su Radio Number One, e adesso torniamo alla musica con invece un pezzo fresco fresco, Lady Gaga e Dirty con Runaway.

0: Miley Cyrus, Jaded. Andiamo con la classifica, dai, è il volo che abbiamo pochissimo tempo, perché la località che quest'anno è stata più prenotata in Italia per le vacanze rimane la Sardegna, con Olbia e Alghero in testa. Poi secondo posto, quindi podio per la costiera amalfitana e Napoli, e andiamo al terzo con la Puglia e la Calabria, quindi Salento specialmente con Gallipoli e Costa degli Dei, e chiuderei con le isole minori, con la Sicilia, perché Favignana è una di quelle località. Poi io vi consiglio anche Marettimo, cioè fate quella mezz'ora in più di traghetto, però andatevi a godere anche quell'isola che è veramente uno spettacolo, e non apro la parentesi gastronomica. Ci fermiamo un attimo, poi torniamo, statemi lì.
1: Weekend number one. The Weekend.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com. Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30, 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
3: Radio Number One, sono le 4 e un minuto, subito le notizie e poi torna Weekend Number One.
4: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
5: Radio Number One Notizie.
3: Nel carcere di Enna è scoppiata una rivolta. I detenuti hanno occupato un padiglione e distrutto le telecamere di sorveglianza. L'istituto era rimasto isolato per giorni dopo i danni causati da un temporale. Le forze dell'ordine stanno intervenendo per ripristinare il controllo. Mondiale di calcio, agli ottavi di finale di Mondiale di calcio, oggi il Portogallo affronterà la Spagna, mentre il Brasile di Ancelotti dovrà superare la Norvegia. Gli Stati Uniti, padroni di casa, giocheranno contro il Belgio, mentre l'Inghilterra torna allo stadio Azzecca. Dopo 40 anni dalla storica mano de Dios, questa volta però l'avversario sarà la squadra di casa, cioè il Messico. E andiamo a Venezia, dove un turista è stato denunciato dopo essere salito sul tetto di un vaporetto in movimento, identificato anche l'amico che filmava la scena con il cellulare. E chiuderei con lo sport. A Silverstone, Kimi Antonelli ha vinto la gara sprint di Formula 1 con la Mercedes, precedendo la Ferrari di Hamilton. Verstappen si è classificato sesto. Le qualifiche per il Gran Premio inizieranno tra poco, cioè alle ore 17.
6: Torniamo negli GV Club in Sardegna.
7: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
8: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Weekend Number One.

Kid, Martin Garrix, Ed Sheeran su Radio Number One. Ancora un buon pomeriggio a tutti, oppure già buonasera. A quest'ora sono le 16 e 7 minuti di questo sabato 4 di luglio con Francesco Nasti, con lo

tipiche. Poi mi sono detto, però, se uno va verso quella direzione lì, poi arriva la dieta. E allora ho trovato questo articolo sull'insalata, perché una volta ricordo che si diceva: vabbè, dai, mi metto a dieta, mangio soltanto un po' di insalata. Solo che è vero, oggi diciamo che i cuochi più importanti, i grandi chef, dicono che preparare una grande insalata richiede la stessa attenzione riservata a un primo piatto, che quindi è un piatto importante, e io confermo, perché mi piace molto mangiare le insalatone, quelle più strane, in giro, e non hanno niente di dietetico. Allora, vi do poi tutti i dettagli. Intanto vi chiedo: ma voi quando, non dico vi mettete a dieta, ma quando dovete regolarvi un po', dite: mangio sto piatto perché è il mio piatto che mi fa stare un pochettino più in salute, un po' più in forma, quella cosa lì. Qual è il vostro alimento barra piatto migliore, quello che vi fa un po' dieta? Io per esempio mi butto sul kefir. Problema che poi ne mangio 6, 7, oggi non mi basta mai. Però ognuno di noi ne ha uno, dai. Apriamo questa

Swims con Guilty e andiamo con i vostri messaggi, perché è vero che l'insalata l'hanno praticamente reinventata, non è più molto dietetica perché ci mettono tutti, sti chef adesso fanno delle insalate bellissime anche da vedere, con la frutta, con le erbette, con i formaggi, con i semi, con tutti i condimenti, anzi io faccio proprio man bassa specialmente di condimenti, però di dietetico non c'è più niente. Allora vi ho chiesto: qual è il cibo per voi dietetico? Qual è quel piatto che vi fate quando, non dico proprio dieta, ma vi volete mettere un po' in riga? Belli, precisi i vostri messaggi, puntuali. Filippo, da Bardolino: per me il cibo dietetico della vita è il salmone selvaggio scottato in padella con una montagna di asparagi. Poi è bello che mi scrivete anche i dettagli dei grassi, proteine, cose, però non entriamo nel merito. Era bello sapere un po' da voi così, a botta, quali sono i vostri piatti. Chiara invece da Belluno: pancake proteici fatti con albumi, farina d'avena e guarniti con frutti di bosco freschi. E sono d'accordo con Davide, però. Davide da Varese scrive: ma quale cibo dietetico? Ragazzi, io quando sento la parola dietetico mi viene voglia di pizza. E ci sta. Anche meglio, però una bella pizzettina anche stasera, vabbè. Va bene, poi dice: riso venere freddo con pomodorini, verissimo. Elena da Rovigo: tataki di tonno. Tataki sembra una canzone. Tataki di tonno in crosta di sesamo con zucchina alla piastra. Stefano da Cantù: fusi di pollo alla paprika. Siete bravissimi, siete veramente chapeau, dei piccoli chef, piccoli grandi chef. Chiudo con Martina da Asti: ciao Martina, avocado toast su pane di segale integrale con uovo in camicia sopra. Io, guardate, alzo le mani perché io rimango al mio kefir. Oh.

0: things that I've got.
1: Benson Boone, Beautiful Things. Tra poco arrivano le ultime notizie sul traffico, quindi statemi lì.
2: Weekend number one.
3: Weekend. Ogni mattina un Sergio Sironi si sveglia e sa che
4: brava Giovanna, brava.
3: Ogni mattina un Pat Romano si sveglia e sa che
5: buongiorno, buongiorno da Meteopat, poi c'è il focus e poi anche il traffico.
3: Ogni mattina una Manuela Doriani si sveglia e sa che
6: e cosa deve fare la Doriani? Li sopporta la Doriani, li sopporta tutti e due, uno e due, li sopporta.
7: La Combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Questo è lo spot per te. Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
1: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
0: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il Cityfan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai e-Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
2: Luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Radio Number One. Viabilità.
6: Aggiornamenti sulla viabilità. Iniziamo con le code a tratti per traffico intenso sulla A10 Genova 20 miglia tra Spotorno e 20 miglia. Code a tratti per traffico intenso anche sulla 1 diramazione Roma Sud all'uscita di Monte Porzio. Sulla 7 Milano Genova problemi in direzione Milano tra Bolzaneto e Busalla per ripristino incidente, un veicolo in panne tra Predosa e Tortona. Velico

direzione Ventimiglia. Sulla strada statale 9 via Emilia, tratto chiuso tra Fombio e Casal Pusterlengo fino alle 18 di oggi. Sulla strada statale 42 del Tonale, tratto chiuso tra Seriate e Albano Sant'Alessandro fino alle 21. A Novi Ligure in centro, via Roma e via limitrofe, strada chiusa dalle 19 per manifestazione. Traffico intenso con code a tratti sulla A14 Bologna-Ancona tra Bologna-San Lazzaro e Cesena in direzione Ancona. E chiudiamo con le code anche in entrata al traforo del Monte Bianco, sia sul lato italiano che su quello francese.

Lisa, canzone estiva su Radio Number One. Non so se c'era o non c'era, peccato. Ecco, posso dire questo. No, se ci fosse stato sarebbe stato meglio, dico tra me e lei. Detto questo, parliamo di Arjan, vedi che c'è anche la base, ok, il prezzo è giusto, perché abbiamo parlato di mangiare in tante forme, abbiamo poi parlato anche di insalate, piatti dietetici, ma quanto ci costa? Questa è la domanda, anzi ve ne faccio una un po' più specifica. Mi date dei consigli, vi fate delle segnalazioni su dei piatti locali che avete lì dalle vostre parti che costano poco? Perché ci sono quelli che viaggiano proprio per scoprire queste cose. Praticamente sono dei giornalisti, ok, che si chiamano giornalisti di viaggio per l'esattezza, che cercano di scoprire quali sono i piatti tipici che costano poco. E in questo articolo che ho beccato si parla di queste antiche piole, credo che si pronunci con l'accento sulla O, piole di Torino, le piole, le tradizionali osterie popolari, dove i prezzi sono bassi e si trovano ancora dei piatti della tradizione preparati in casa, con questa atmosfera un po' ferma nel tempo, dove soprattutto il prezzo è sorprendente. Si parla per esempio di riuscire a pranzare con 12 euro. Allora apriamo questa altra chiacchierata al 393 444 0444. Mi raccomando, voglio sapere prezzi e piatti, consigli, segnalazioni. Cerchiamo, per quelli che sono un pochettino così vagabondi in giro oggi in questa bella giornata di luglio, diamo dei consigli su dove andare a mangiare e magari spendere poco. Va bene? Mi piace questa cosa. Intanto ascoltiamo Beyoncé.

Viajando por el mundo, Karol G e Manu Chao. Allora, Manu Chao ha scritto sto pezzo 30 anni fa, continuano a ritirarlo fuori, perché quando lui finisce i soldi, secondo me, allora facciamogli un bonifichino, però complimenti, quando uno fa una cosa bella è poi dura. Torniamo invece ai consigli, le segnalazioni dei piatti locali low cost, un sacco di messaggi, cercherò così di farvi una carrellata. Per esempio Bergamo, Matteo che scrive: casoncelli alla bergamasca, che sono i nostri ravioli con

un bel piattone. Andiamo invece a Verona da Elena, che scrive: il panino col cotechino accompagnato dalla peata, che è una salsa al pepe, e insomma si trova di solito sui 4-5 euro. Poi dove andiamo? Andiamo Basso Garda. Oh, qui andiamo sui capunsei, cioè gnocchetti di pane e formaggio cotti nel brodo. Basta, ragazzi, mi state mettendo il coltello, il dito nella piaga. Comunque un primo abbondante tra i 7 e 9 euro. Piacenza da Giacomo, pisarei e fasoi da asporto, oppure la chisolina con i ciccioli, 5-6 euro. Da asporto, dice, però siamo su quella cifra lì. Però sai che io pensavo tutte cifre molto più alte. Chiudo con Padova. A Padova il risparmio si fa nei mercati sotto il salone, in pieno centro. Banchi storici dove fanno i folpetti, i polipetti bolliti alla veneta con salsa verde e i panini e la porchetta trevigiana con 5-6 euro. Atmosfera molto bella e spesa minima. Va bene, ragazzi, era giusto per darvi qualche consiglio. Direi che ci ascoltiamo Selena Gomez e poi si gioca, quindi state

0: E adesso, come promesso, si gioca.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Se sei velocissimo, ti regaliamo due biglietti per il concerto di Davide Van de Sfros di domenica 12 luglio al Lake Sound Park di Cernobbio. Manda adesso un WhatsApp al numero 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda e naturalmente anche il tuo nome. E allora, tutti i testi della... Stavo per fare una domanda che non dovevo fare, poi dopo prendo, mi crocefiggevano in sala mensa. Chi presentava Sanremo quando nel 2011 Davide Van de Sfros ha portato in gara la canzone Yanez? Punto di domanda. Avete quattro possibilità. Numero 1, Amadeus. Numero 2, Fabio Fazio. Numero 3, Pippo Baudo. Numero 4, Gianni Morandi. Mandate subito il vostro messaggio.
2: Weekend number one.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

0: grande canzone su Radio Number One. Che pezzo, ragazzi. Ah, mi sono proprio agitato. Adesso riaccendo l'aria condizionata per la centesima volta. Ma prima abbiamo la vincitrice. Buon pomeriggio, Cristina.
1: Ciao a tutti, ciao. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera. Metti anche buon Natale, buona Pasqua e tanti auguri ai figli maschi. Così, tanto ci sta. Senti, Cristina, allora, intanto diamo l'ufficialità della vittoria. Ti rifaccio la domanda così mi rispondi, ok?
1: Sì, perfetto.
0: Facile, facile. Chi presentava Sanremo quando nel 2011 Davide Van der Sfross ha portato in gara la canzone Yanez? Numero 1 Amadeus, numero 2 Fabio Fazio, numero 3 Pippo Baudo, numero 4 Gianni Morandi. Cristina?
1: Gianni Morandi.
0: Bravissima. E fin qui, vabbè, l'hai scritto, io però devo ufficializzare. Basta, fate la clac un attimo di qua. Allora, tu mi dicevi però fuori onda che non hai risposto esattamente tu.
1: No, veramente ha risposto mio figlio Leonardo.
0: Quanti anni ha Leonardo, scusa?
1: 11 anni.
0: Come cavolo fa a saperlo che... Cioè, 11 anni, 2011, non era nemmeno nato, giusto?
1: Infatti, infatti, no, è stato bravissimo, ma lui è sempre stato appassionato di musica e quindi veramente ne sa di ogni.
0: Io, guarda, alzo le mani. Possiamo far incontrare col mio socio Andrea Brum Brum, che così se si mettono a chiacchierare di musica, che anche lui a pacchi proprio, si divertono così.
1: Volentieri, volentieri.
0: Dai, scherzi volentieri. A parte, ti ripeto quello che hai vinto, perché andrai, credo, con tuo figlio a questo punto al
1: esatto,
0: concerto
1: noi.
0: Di Davide Van der Sfross di domenica 12 luglio al Lake Sound Park di Cernobbio.
1: Perfetto.
0: E allora,
1: ci saremo.
0: Ma guarda, vorrei anche sapere poi com'è andata, quindi scrivici, ma taggaci magari quando fate un video, una cosettina, una fotografia carina, tagga Radio Number One, ok?
1: Assolutamente, assolutamente.
0: E allora grazie e buona continuazione di weekend, Cristina, a te e soprattutto quel piccolo genio di tuo figlio.
1: Grazie mille a voi, grazie Radio Number One, grazie, ciao, buon pomeriggio.
0: Grazie a te, ciao Cristina. Noi continuiamo con la musica di Radio Number One del weekend Number One, perché c'è Olivia Rodrigo che ci piace tantissimo con Drop Dead.

0: Somewhere Only We Know. Ci fermiamo giusto un attimo e poi torniamo, statemi lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.

0: offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
1: Radio Number One Notizie.
2: A Milano Lamin Saidilli, 22enne di Conegliano Veneto, è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver accoltellato alle spalle un passante. A Fano, una lite tra coinquiline per ragioni economiche è degenerata in violenza. Una donna di 30 anni, incinta al settimo mese, è stata presa a calci causando il distacco della placenta e la perdita del bambino. Nel carcere di Enna è scoppiata una rivolta. I detenuti hanno occupato un padiglione, spaccato le telecamere e causato devastazioni. L'istituto era già isolato da giorni a causa dei danni provocati da un temporale. A Venezia un turista è stato denunciato dopo essere salito sul tetto di un vaporetto, mettendo a rischio l'incolumità delle persone. È stato identificato anche l'amico che filmava la scena. E chiudiamo con lo sport. Ai mondiali di calcio sono iniziati gli ottavi di finale. Tra gli scontri principali ci sono Portogallo-Spagna, Brasile-Norvegia, mentre gli Stati Uniti affronteranno il Belgio. L'Inghilterra torna a giocare alla Azteca dopo 40 anni, ma questa volta contro i padroni di casa del Messico. E con questo è tutto.
3: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
4: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
3: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
5: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
6: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
7: Weekend Number One.

Another M54 Ultra, Talk to You su Radio Number One. Ancora una buona serata. Adesso sì, dai, sono le 5. Buona serata da Francesco Nasti, dallo Zio Nasti. Quest'ultima oretta da passare assieme. Un bel weekendone, devo dire. Oggi 4 ore assieme, domani altre 3. Il weekendone in sostituzione. No, oggi pomeriggio sono in sostituzione del buon Alvise. E domani invece nel mio spazio dalle 18 alle 21. Torniamo invece a noi, perché c'è quest'altra cosetta che vi vorrei chiedere. Vorrei dei lumi in merito. Nel senso che c'è un telefono che si spegne da solo quando siamo troppo stressati. È l'ultima proposta della tecnologia, mi sembra sensatissima, perché a tutti questi, come dire, rilevatori biometrici che fanno un monitoraggio del battito cardiaco, delle espressioni, insomma, cercano di capire quanto siete stressati dalla tecnologia. Se siete troppo stressati, si spegne, così per qualche oretta non dovete più fare niente, non potete più fare niente. E allora, datevi un voto da 1 a 10. Quanto siete stressati dalla tecnologia e perché? Guarda che sembra una cretinata, cioè è una cretinata, però dai, per fare quattro chiacchiere in questo bel pomeriggio mentre ascoltiamo della buona musica, però ha il suo senso. 393 4440444, questo è il numero per i vostri messaggi. Intanto, ecco, io spegnerei il telefono, farei quattro chiacchiere con Dua Lipa. Molle!

fatto è perché ogni 3x2 si scollegano da Windows anche dai dispositivi tipo il telefono. Quanto è vero sta cosa? Poi dici, ma dovrebbero funzionare bene, è un protocollo? No. Poi andiamo a Crema, da Stefano. Io dico 9, il killer della mia salute mentale è lo smartphone. Vabbè, questo credo che sia un po' per tutti, quindi questo nuovo dispositivo che si spegne da solo quando siamo stressati dal troppo utilizzo mi sembra una cosa giusta. Cioè, si chiedono se è davvero giusto che decida lui quando dobbiamo fermarci. Se la mia risposta è sì, perché se ha dei sensori che capiscono quando proprio ti arriva quelli cazzo, quando sei stressato, è giusto che lo faccia. Chiara da Belluno, voto 5. Sono abbastanza zen, ho eliminato quasi tutta la tecnologia. L'unico che mi dà un po' fastidio è lo smartwatch che vibra per dirmi che sono seduta da troppo tempo. Poi Luca che scrive: per me un 10 pieno, il PC dell'ufficio. Questo è proprio il classico, non si sbaglia. Andiamo a Savona da Valentina, che dice che invece è stressata dalla Smart TV perché ci mette troppo tempo per scegliere i film sulle piattaforme di streaming. Anche questo è un classico. Cioè, una volta andavi a piedi, andavi, che ne so, da Blockbuster, te lo sceglievi, che poi male male non era, perché così almeno facevi due passi, scendevi un po', uscivi, prendevi un po' d'aria. Invece adesso tutto lì a casa, tutto tecnologico, tutto digitale, e stai fermo. Magari si tornasse indietro, delle volte è così,

0: Cesare Cremonini, ora che non ho più te, ci fermiamo giusto un attimo, poi arrivano le ultime notizie sul traffico.
1: Weekend number one.
2: Weekend.
3: Con Radio Number One.
1: L'estate 2026
3: è più calda che mai.
2: Con Radio Number One.
1: Ascoltaci.
3: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
1: Alfa,
3: Charlie Puth,
1: Serena Brancale,
3: Madame e tanti altri.
1: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
1: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
2: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
6: Viabilità.
7: Partiamo dalla A5, prudenza per un incidente sulla 5 Torino Courmayeur allo svincolo San Giorgio Canavese in direzione Torino. Poi attenzione al traffico rallentato con code a tratti per 7 km tra Scarmagnano e San Giovanni Canavese. Code al traforo del Monte Bianco in direzione Courmayeur dal piazzale lato francese. Poi attenzione perché c'è un veicolo fermo sulla 4 Milano-Brescia tra Fiorenza e viale Monteceneri in direzione Brescia. Altra avaria sulla 8 Milano-Varese tra Lainate e Lainate-Como in direzione Varese. Problema anche sulla A26 tra Masone e Genova-Voltri in direzione Genova. Lavori in corso invece sulla 10 Genova-Ventimiglia e tra Ventimiglia e Bordighera in direzione Genova. Code a tratti per 2 km sulla 10 tra Bordighera e Ventimiglia per traffico intenso. Vi ricordo che ci sarà una chiusura notturna programmata sulla tangenziale est di Milano tra Vimercate Sud e Vimercate Centro dalle 22 di domani. E l'ultima segnalazione, attenzione perché ci sono degli animali morti sulla A6 Torino-Savona allo svincolo millesimo in direzione Savona.

di cognome, no, cognome che sarà un nome, nome così artistico. Torniamo invece a noi, perché non volevo parlarvi di sangue da bere, ma stavo leggendo delle cosette che arrivano dall'Inghilterra e si capisce che loro non hanno dei buoni vini. Ecco, tutto qui. Perché? Perché sta andando molto di moda la degustazione di acque diverse. Cioè, molti locali in

qualcosa di fresco senza rinunciare a uno stile di vita più salutare. Quindi che fanno? Vanno al ristorante, però non è che bevono l'acqua naturale, l'acqua gasata, no! Ma anzi, ci sono delle versioni con l'agrumo, con le erbe aromatiche, la fruttella di bosco, lo zuccherino non aggiunto ma quello naturale, insomma tutte queste cose che ci stanno. Non so se a voi capita con gli amici, sempre più amici quando si va fuori e normalmente si beveva almeno un bicchierino di vino, invece sono sempre più salutari. Ben venga questa cosa, limitiamo le cose che ci fanno male, però capisco che da quelle parti, sto parlando dell'Inghilterra perché viene dal The Guardian Food, che è proprio una rivista che parla di questo ed è prettamente inglese, britannica, principalmente insomma di Londra la redazione, vanno sull'acqua o sulla birra proprio perché loro di vini proprio, cioè quando poi c'è il vino italiano è tutta un'altra cosa, parliamone, anzi non ne parliamo perché mi viene voglia di quasi un bel aperitivo, sono le 17.32, piano piano ci avviciniamo anche ai saluti in questo lungo pomeriggio assieme, prima c'è sempre la nostra musica, assolutamente, ritroviamo ex Ambassador Renegades.

0: My Soul su Radio Number One. Allora, come direbbe Giovanni di Aldo, Giovanni e Giacomo, se si potesse, no, dico se si potesse, ho guardato i biglietti per San Siro, sapete che tra 10 giorni arriva Bruno Mars col suo Romantic Tour e mi sono detto, ma sì, sicuramente è tutto sold out, ok, però facciamo finta che... Insomma, stavo cercando di capire i prezzi, fino a che punto sono arrivati. Allora, per il primo settore numerato Platinum 1, cioè proprio pacchetto VIP totale, 517 euro. Io poi non entro nel merito, nel senso che è bello spendere dei soldi per le proprie passioni, per la musica sono il primo, quindi tutto quello che ho dato per comprare i dischi, non c'è niente da dire. Però... ragazzi, no, dico, se si potesse, come diceva Giovanni di Aldo, Giovanni e Giacomo, se si potesse,
1: Weekend number one.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
4: Fantastico!
3: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
4: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
3: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
4: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
3: Scherzavo!
4: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da...
7: Iperceramica!
8: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
9: Anche su un mezzo non tuo?
8: Sì.
9: E offre anche tutela legale.
8: Mi fai parlare?
9: E assistenza sanitaria e a casa.
8: Esatto, Moby, perché ACI
9: è il club sempre vicino a te.
8: Almeno la chiusura posso dirla io?
9: Ok, socia.
8: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
10: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

Years, Baby One More Time, la grande canzone dal 1998. Un sacco di curiosità su questo pezzo. Intanto partiamo da un presupposto: è stata prodotta da Max Martin, che non è proprio un pirla, diciamolo, anzi, per chi non lo sapesse, è uno dei produttori discografici più importanti di questo secolo e anche un po' di quello prima, nel senso che lui ha prodotto un sacco di successoni, a parte Britney Spears, i Backstreet Boys, Taylor Swift, The Weeknd, Katy Perry, NSYNC, Bon Jovi, basta, può bastare, ok. Allora, che succede? Che lui fa una demo di questo pezzo, ok, e inizialmente lo propone alla TLC, che l'hanno rifiutato perché non gli piaceva il testo. Questa cosa noi non la cantiamo. Allora cosa dice? Dice: sai cosa c'è? Conosco bene anche i Backstreet Boys, la porto il pezzo ai Backstreet Boys. E anche loro declinano l'offerta. E quindi la porta a questa emergente Britney Spears e il resto è storia. Ultima cosetta, il video, perché non so voi, ma io il video l'ho amato, ero proprio innamorato di Britney Spears come credo tantissimi di voi, dove il regista voleva fare una specie di cartone animato, ma l'idea venne bocciata e fu proprio Britney Spears a insistere per girarlo in una scuola, che poi fu quella scena dove lei cammina con la minigonna, la Venice High School in California, e con quella divisa scolastica proprio che decise lei. E io credo che sia buona, cioè non buona, comunque sia una parte del successo, perché è diventata un'icona e poster che si sprecavano in tutte le camerette, Britney Spears con queste treccine. Ah, che bello. Vabbè, abbiamo ancora qualche disco da ascoltare assieme, poi ci salutiamo.

0: continuo ad augurare una buona continuazione e un buon sabato sera. Divertitevi, però mi raccomando, domani vi voglio precisi, puntuali, sempre qui su Radio Number One dalle 18 con lo Zio Nasty. A tutti una buona sera, bye!
1: The Weeknd. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Cambiare disco. Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di sauna e box dolce, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
1: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Valfurva. Montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Valfurva, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
6: Sotterra per sempre le vecchie offerte energia. Con la nuova tariffa a prezzo fisso di Valchiavenna Energie non dovrai più preoccuparti di rinnovi e sorprese. Con l'offerta Abbatti 5 hai il prezzo dell'energia bloccato per ben 5 anni. Sì, hai capito bene, 5 anni di tranquillità. Non aspettare, passa a Valchiavenna Energie. Ti aspettiamo nei nostri uffici di Chiavenna e Domaso. Valchiavenna Energie, il tuo fornitore di energia.
7: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
8: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
9: Buona serata a tutti voi, questa è Radio Number One alle 17.58.
10: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Scarica l'app di Radio Number One,
14: compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
10: Radio Number One è dove vivi tu,
14: anche con la nostra app.
15: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
16: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
17: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, un litro e mezzo, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Fest.

0: disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One. Play One. I brani più trasmessi della settimana.
1: Ciao a tutti, buon pomeriggio, buon sabato, benvenuti o bentornati nella Play One. Si aprono le porte alla nostra classifica ufficiale, mettetevi comodi perché abbiamo tre ore per scoprire quale sarà la nuova numero uno, ma anche per salutare le canzoni che abbandonano questo primo appuntamento di luglio con la nostra classifica. Se ne vanno Elisa con Amore e I Just Might di Bruno Mars, tra poco scopriremo le due nuove entrate, la prima arriverà alla 38, la seconda alla numero 33. Prima della numero 40 i nostri programmatori consigliano queste canzoni che potrebbero entrare forse la settimana prossima a far parte della Play One. La prima che ascoltiamo insieme qui su Radio Number One è intitolata Home in the Dark, è di Miles Smith.

0: Tienimi tra le braccia nell'oscurità. Home in the Dark, il titolo della nuova di Miles Smith, cantautore inglese che arriva dalla città di Luton. Appena sentito qui su Radio Number One con questa canzone che forse la settimana prossima potrebbe entrare a far parte della nostra classifica. La seconda è Boston di Stella Lifty.
1: Oh.

Stella Lefkowski, conosciuta da tutti noi con il suo nome d'arte Stella Lefty, cantautrice americana con sede a Los Angeles, diventata famosa grazie a questa canzone intitolata Boston, tra le papabili candidate ad entrare a far parte, forse sabato prossimo, della nostra classifica ufficiale.

Altra canzone che forse la settimana prossima potrebbe far parte della nostra classifica, la Play One, che trovate in diretta su Radio Number One ogni sabato dalle 18 alle 21. E dopo le candidate all'ingresso in classifica, ecco quelle che all'interno della Play One ci sono da tempo. La numero 40 con Levante, Delia e Serena Brancale, Al mio paese. Sento una...

Ricominciano le ferie e quando torno al mio paese meno uno rispetto a 7 giorni fa per la nuova di Serena Brancale, Levante e Delia, intitolata Al mio paese, che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One, pezzo che ha aperto questo nuovo appuntamento Play One. Alla 39 in discesa il DJ producer tedesco Nico Santos con All Time High.

0: Time High, lui è un personaggio tedesco che abbiamo imparato a conoscere grazie anche a questa canzone che ormai da un paio di mesi fluttua nelle posizioni medio-basse della nostra classifica, è Nico Santos in discesa alla numero 39. Questa è Radio Number One, siete nella Play One, piccolo break e tra pochissimo ascolteremo la prima nuova entrata.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.
1: Play One Story.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni, visita

0: www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
2: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
3: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te. Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
4: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
3: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il city fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
5: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
6: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
8: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
9: I brani più trasmessi della settimana.
10: Bentornati nella nostra classifica ufficiale. Come ogni sabato, anche in questo primo weekend di luglio, non mancano le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Tempo di ascoltare con voi qui su Radio Number One la prima nuova entrata. Alla 38, Blanco ed Elisa con Ricordi.

Dopo alcuni mesi rientrano in classifica Blanco ed Elisa con Ricordi. Siete su Radio Number One e questa è la prima nuova entrata della nostra classifica ufficiale, la numero 38. Alla 37, meno 5 per L'Ossessione di Samurai J.

Facciamolo lento, come un'ossessione, tra virgolette, stanotte. Samurai J, che è stato per un paio di settimane anche numero uno della nostra classifica, in questo weekend perde 5 posizioni, passa alla numero 37 della Play One. Sale alla 36 Ray con Where Is My Husband?

What is my husband? La canzone di Ray appena sentita qui su Radio Number One guadagna un posto, sale alla numero 36 della nostra classifica. In discesa alla 35, Bob Sinclair, Kaiser, I can wait.

I Can Wait, la nuova di Bob Sinclair, cantata dalla canadese Kaisa, scende alla numero 35 e perde un posto rispetto a 7 giorni fa nella nostra classifica ufficiale. Alla 34 in salita Taylor Swift, Hoplite.

0: Light, Taylor Swift, su Radio Number One trovate come ogni sabato le 40 canzoni più trasmesse della settimana e questo weekend Taylor Swift sale alla numero 34 della Play One, che torna tra pochissimo con la seconda nuova entrata di questo sabato da ascoltare.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
0: Bentornati nella Play One, su Radio Number One ci sono le 40 canzoni più trasmesse della settimana, tempo di ascoltare la seconda nuova entrata alla numero 33, Animali Notturni, Malika Yan.

0: notturni.
1: Animali notturni, la seconda nuova entrata. Malika Ayane direttamente alla numero 33 della nostra classifica con questa canzone che dedichiamo ai tiratardi. Alla 32 in discesa, So Easy to Fall in Love di Olivia Dean.

So easy to fall in love, la voce delicatissima di Olivia Dean scende alla numero 32. Siete su Radio Number One con Stefano Federici, come ogni sabato 18-21, tre ore dedicate alla nostra classifica con le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Siamo alla 31, risalgono Gordo e Reinier Zonnevold, +2 per Loco Loco.

Musica latina alla radio italiana, Radio Number One, che ogni sabato sera vi offre la Play One, alla numero 31, Gordo e Rainier Zonnevold, era Loco Loco. Alla 30, come sabato scorso, Temper City, Self-Aware.

Self-Aware, presenti da un paio di mesi all'interno della nostra classifica ufficiale, i Temper City, stabili come la settimana scorsa alla numero 30 della Play One.

0: Altra canzone che potrebbe entrare forse la settimana prossima a far parte di un nuovo appuntamento classifica. Tra pochissimo ripartiamo dalla numero 29 con Mick e Beautiful Freaks.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
1: Play One Story.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
5: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
6: Radio Number One, le 18:57.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
9: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
8: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
10: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
8: Play One.
9: I brani più trasmessi della settimana.

Freaks, ce l'ha cantata Mick qui su Radio Number One in questo primo sabato di luglio. Trovate come ogni sabato a quest'ora le 40 canzoni più trasmesse della settimana e Beautiful Freaks questo weekend scende alla numero 29 della Play One. Alla 28 Harry Styles in discesa con American Girls.

American Girls, questa è la nuova di Harry Styles, meno 4 rispetto a 7 giorni fa, canzone che scivola alla numero 28 della nostra classifica. Questa è Radio Number One, la Play One, che continua con la numero 27, altra canzone in discesa, meno 6 per Maledetto Me, Fulminacci.

me. Maledetto me, il titolo della nuova canzone di Fulminacci che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. Siete nella Play One con Stefano Federici, come ogni sabato le 40 canzoni più trasmesse dalla vostra radio preferita, e Fulminacci ha perso 6 posti rispetto alla scorsa Play One, alla numero 27 con Maledetto me appunto. Saliamo alla 26, andiamo negli Stati Uniti con un giovane artista, il suo nome è Somber e questa è la sua canzone Potential.

Tra gli artisti più giovani presenti all'interno della nostra classifica c'è lui dagli Stati Uniti, Somber, con questa canzone intitolata Potential, appena sentita qui su Radio Number One, canzone che perde un posto rispetto alla scorsa classifica. Alla 25 si torna in Italia con Summer Funk, la canzone di Francesco Gabbani.

0: Summer Funk, l'estate di Francesco Gabbani in discesa, perde 3 posti la sua canzone oggi alla numero 25 della nostra classifica. Piccolo break, tra pochissimo torneremo nella Play One, ripartiremo dalla numero 24 con Dito nella piaga.
1: Play One, i brani più trasmessi della settimana.

0: number one meteo.
1: Una buona giornata agli amici di Radio Number One da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone delle Azzorre sarà in rinforzo sull'Italia. Al centro-nord splenderà inizialmente il sole su tutte le regioni. Il tempo sarà stabile con cieli sereni o al più lievemente velati. Solo verso sera poi segnaliamo una maggiore nuvolosità sulle Alpi orientali con la possibilità di qualche

0: più Vasco. Le temperature massime diurne saranno in lieve rialzo, nel complesso comprese fra i 30 e i 35 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Play One. I brani più trasmessi della settimana.
2: Bentornati nella classifica di Radio Number One. La Play One continua con la numero 24, Businessman, è la nuova di Dito nella Piaga.

Un uomo che ci sa fare, un vero businessman, nelle parole di Dito nella Piaga, appena sentita qui su Radio Number One, alla numero 24 della nostra classifica. Siamo tornati con Dito nella Piaga nella Play One del sabato sera di Radio Number One. E alla 23 in salita, Harry Styles con Dance No More.

Dance No More, più 6 rispetto alla settimana scorsa per Harry Styles, che con questa canzone sale alla numero 23 della Play One. Alla 22 in super discesa Marco Mengoni e Angelina Mango, dalla 3 con Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È un canto d'amore quello che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One con Angelina Mango e Marco Mengoni alla numero 22. Una delle sorprese di giornata sta nel fatto che questa canzone perda addirittura 19 posti rispetto alla scorsa classifica. Ce n'è un'altra in super discesa, è quella di Martin Garrix e Ed Sheeran alla 21. Repeat it.

Repeat It, la canzone scritta da Martin Garrix, cantata da Ed Sheeran, come ho detto più volte, rimasta nel cassetto per diversi anni, poi all'improvviso uscita da questo cassetto, entrata nelle programmazioni varie radio e anche all'interno delle 40 più trasmesse della settimana da Radio Number One. Sabato sera con la Play One che continua e dopo Martin Garrix e Ed Sheeran saliamo alla numero 20, Giro di Boa, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

0: Sorry, scusa, lo sento, la canzone dell'estate 2026 con i Pinguini Tattici Nucleari in discesa alla numero 20, meno uno per i Pinguini rispetto a 7 giorni fa. Piccolo break, tra pochissimo saliremo alla 19 della Play One con Merck & Cremont, la Brancale, i Colors.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
4: Esatto, Moby, perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
4: Almeno la chiusura posso dirla io?
5: Ok, socia.
4: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: Bentornati nella Play One, c'è la numero 19 da ascoltare, ci sono Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors con Parte.

Altra canzone dell'estate 2026 in discesa alla 19, Mark and Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope. Siete su Radio Number One, c'è la Play One, arrivata alla 18, in discesa Alex Warren, Passenger.

Passenger, Alex Warren, meno 11 rispetto alla scorsa settimana, con questa canzone che scivola alla numero 18 della nostra classifica e alla 17 della Play One. Noemi, tu cosa fai questa sera?

E questa sera in discesa la canzone di Noemi perde un paio di posti rispetto alla settimana scorsa. Siamo alla numero 17 della Play One. Irama invece sale alla 16, guadagna 10 posizioni la sua nuova canzone Cabana.

Cabana, l'estate di Irama, un altro cantante che soprattutto i giovani amano alla follia. Siete su Radio Number One, la nostra classifica ufficiale con le 40 canzoni più trasmesse della settimana, e Irama guadagna 10 posizioni in questo primo sabato di luglio con Cabana.

0: Un'altra canzone che potrebbe entrare forse la settimana prossima, forse sabato prossimo, a far parte delle 40 più trasmesse della settimana. Piccolo break, tra pochissimo ripartiremo dalla numero 15 con Sienna Spyro e Material Lover.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.

0: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
1: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Buona serata a tutti voi, grazie per aver scelto Radio Number One alle 19:57.
8: Segui Radio Number One anche sui social.
9: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
8: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
10: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
12: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

Material Lore è il titolo della nuova di Sienna Spyro, che sale alla numero 15, pezzo che apre la nostra terza ora insieme. Buonasera a tutti, buon sabato, siete su Radio Number One con Stefano Federici. Come ogni sabato a quest'ora la Play One, la nostra classifica ufficiale. Siamo alla 14, troviamo in salita Jungle, The Wave.

The Wave, Jungle, 13 posti guadagnati dalla 27 alla numero 14 in soli 7 giorni qui su Radio Number One. E alla 13 la ex numero 1 di sabato scorso, Lady Gaga, Dutchie, Runway.

Eccolo qui il disco Tacco 12 intitolata Runway, la ex numero uno della settimana scorsa con Lady Gaga e Daci, meno 12, pezzo che scende alla numero 13 della nostra classifica. Alla 12 in salita, buona domenica, sei

0: buona domenica.
1: Buona domenica. La canzone è quella di Saif, in salita al numero 12, guadagna 11 posti rispetto alla settimana scorsa. E alla 11, Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
1: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
0: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
3: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
4: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
3: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
4: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
3: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
5: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Val Furba, montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Val Furba, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
6: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Radio Number One è dove vivi tu.
8: Play One.
9: I brani più trasmessi della settimana.
10: Bentornati nella Play One, la classifica ufficiale di Radio Number One. Ci sono le prime 10 da ascoltare. Troviamo Madame e Marrakesh con Volevo Capire, in discesa alla numero 10.

Volevo capire, un posto in meno rispetto alla settimana scorsa, pezzo che scivola alla numero 10 della nostra classifica, erano Madame e Marrakesh, sentite qui su Radio Number One. La Play One continua, siamo alla 9, in salita Gaia, Bossa Nostra.

Il tetterettetette dell'estate 2026, cantato da Gaia, dalla 16 alla numero 9 in salita, Bossa Nostra. Siete su Radio Number One con Stefano, come ogni sabato sera alle 40 più suonate della settimana. Alla numero 8 della Play One troviamo Karol G e Manu Chao, Viajando por el Mundo.

tutti quelli abituati a fare, disfare la valigia viajando por el mundo in discesa alla numero 8, meno 4 per Karol G e Manu Chao. Siete su Radio Number One, c'è la Play One, stiamo salendo passo dopo passo la top 10 e adesso alla numero 7 un'altra sorpresa. In discesa dalla 2, Olivia Rodrigo, Drop Dead. I know.

5 posti in meno rispetto alla settimana scorsa per la meravigliosa Olivia Rodrigo. Alla numero 7 era Drop Dead e alla 6 della Play One la canzone che guadagna più posti rispetto alla settimana scorsa, stasera 22 in più per Bruno Mars con Oh My Soul.

0: Prestissimo allo stadio di San Siro, doppia data per Bruno Mars che abbiamo incontrato qui su Radio Number One e ascoltato con la sua nuova canzone intitolata Oh My Soul, era la numero 6, tra pochissimo la numero 5.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
0: Su Radio Number One, alla Play One, apriamo le porte alla top 5. Alla numero 5 troviamo la canzone estiva di Annalisa.

Gli amori che finiscono per colpa della canzone estiva che abbiamo appena ascoltato qui su Number One, dalla 13 alla numero 5 in risalita Annalisa in questo weekend. E alla 4 salgono Jovanotti Alfa con Buon Vento.

Il vento dell'estate 2026 e buon vento con Jovanotti, Alfa Continua alla nostra classifica ufficiale, guadagnano 4 posti, salgono dalla 8 alla numero 4 in questo weekend dedicato alla Play One. E adesso saliamo sul gradino più basso del podio alla 3, Tame Impala from Australia, Dracula.

Il progetto australiano firmato Team Impala guadagna 2 posti, sale alla 3. Era Dracula, siete su Radio Number One, siamo sul podio alla numero 2 della Play One. +8 dalla Norvegia, The Bowser, Magnetic.

8 posti in più rispetto a sabato scorso per il disco aperitivo, suonato poco prima delle 9 di sera di Bausa su Radio Number One, era Magnetic. La nuova numero 1 arriva dall'Olanda, sono gli Hanother, questo duo di DJ e producer che ben conosciamo, e il progetto è Tell to You.

0: Ciao to you, Another, appena sentiti qui su Radio Number One, più 10 rispetto alla settimana scorsa, progetto che sale direttamente sul gradino più alto del podio. E l'applauso è più che meritato per il duo di DJ e producer olandesi, Another appunto. Pezzo che chiude questo appuntamento Play One, che tornerà prestissimo qui su Radio Number One, tra 7 giorni, alle ore 18. Buona domenica, da Stefano è tutto, alla prossima!
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.

0: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
1: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo!
2: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo!
1: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5!
2: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti!
1: Info al 338 22 98 731. comprorodoro.it.
3: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te. Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
4: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, beh, questo è lo spot per te.
3: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il city fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
5: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
6: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
7: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
6: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
8: Radio Number One, 5 minuti alle 21. Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
9: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
10: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store,
9: per ascoltarci dove e quando vuoi.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Con Radio Number One
2: l'estate 2026
1: è più calda che mai.
3: Radio Number One,
2: ascoltaci,
1: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
2: Alfa,
1: Charlie Puth,
2: Serena Brancale,
1: Madame e tanti altri.
2: Tieni sempre accesa Radio Number One.
1: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: La musica che cerchi è qui.

Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

Radio Number One, 4 minuti alle 22. Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Fest.

0: disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
2: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
2: Questo è Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
4: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
3: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
5: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, 4 minuti alle 23.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One. Stare

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
0: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.

0: Radio Number One. È mezzanotte. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana. Il weekend!
3: Quattro conduttori differenti,
4: ma con un ritmo unico.
2: Quello della musica di Radio Number One.
3: Accendi il tuo weekend.
4: Noi siamo pronti.
1: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
2: Solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, Luna.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.
2: Ed è un po' di...

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Con Radio Number One
2: l'estate 2026
1: è più calda che mai.
2: Ascoltaci,
1: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
2: Alfa,
1: Charlie Puth,
2: Serena Brancale,
1: Madame e tanti altri.
2: Tieni sempre accesa Radio Number One.
1: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.